0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I need you, you need me, I need money.

which is an acknowledgement.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Buongiorno e benvenuti su questo nuovo appuntamento con Rosso Malpelo. Io sono Santigna e come sempre staremo insieme fino alle 12. In apertura, come sempre, i Jefferson Airplane e la loro White Rabbit quando sono le 10:09. Sempre quei minutini di ritardo vi faccio io. Eh sì, ma c'è, ma non c'è. Voglio lasciarvi un po' quel brio, quel, come dire, anche un po' far crescere l'aspettativa, no? Come se steste aspettando chissà chi davanti al microfono. Intanto però vi ricordo i nostri contatti. 340 197 4468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. E perché no, potete chiamarci in diretta, così facciamo due chiacchiere allo 06 8898 0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky, a nome di Radio Città Aperta, anche su Facebook ovviamente. E cosa importantissima, potete sostenerci, voi ormai lo sapete, Radio Città Aperta esiste grazie al sostegno di noi stessi speaker, per cui se volete darci una mano potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Cliccate sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, vicino al player è visibile e all'interno dei podcast. Inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Se avete Amazon Prime è completamente gratis, ma comunque sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici.

Che altro dire? Oggi due interviste, una alle 10.30, quindi tra pochissimo, una alle 11.45 e in mezzo tanta musica, e oltre la musica ovviamente c'è Zona Franca alle ore 11. Io ancora non ho deciso cosa farvi sentire, non lo so come aprire questa puntata, questa seconda puntata di ottobre. Tra l'altro, se avete idee, anzi se avete proposte, lo potete fare, ma io direi che a questo punto ci ascoltiamo House of the Rising Sun degli Animals.

Abbiamo iniziato con un classico dei The Animals, stiamo parlando di House of the Rising Sun, un brano del 1964, probabilmente il più celebre della band britannica, veniva registrato veramente in pochissimi minuti, il primo posto nelle classifiche di Stati Uniti, Regno Unito e Canada, diventando un po', come dire, un manifesto della British Invasion, venendo spesso definito il primo successo folk rock. Mi viene da dire anche primi esperimenti prog, lo possiamo dire, anche se è abbastanza prematuro proprio cronologicamente, siamo nella prima metà degli anni 60, però tant'è, tantissime le reinterpretazioni di questa canzone, che in realtà ha un'origine ben radicata nella cultura tradizionale americana, neanche inglesi. Pensate che le radici musicali di questo brano risalgono alla tradizione orale del XVII secolo. Prima di essere reinterpretata dagli Animals, era già stata registrata da numerosi artisti, in particolare nomi che si sono dedicati al folk e al blues, tra cui c'è una interpretazione di John Betts e Bob Dylan, dal cui arrangiamento gli Animals presero parzialmente ispirazione. Nation bleeding, still more. E noi adesso ci ascoltiamo proprio John Betts con probabilmente il suo brano più conosciuto, stiamo parlando di Here's to You, Nicola and Bart.

John Betts, spesso le canzoni più belle, soprattutto di quel periodo, non avevano questa durata incredibile, peccato. Here's to you, e continua la strofa, Nicola and Bart, ovviamente il riferimento e l'omaggio è a Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, due immigrati anarchici italiani che vennero ingiustamente condannati a morte negli Stati Uniti e giustiziati sulla sedia elettrica nel 1927. È passato quasi un secolo e ancora dobbiamo assistere e come dire, vivere, no? A distanza di 100 anni in questo paese che dovrebbe essere, almeno si autoproclama, una grande democrazia, ancora a esecuzioni capitali, addirittura c'è il presidente di questo stato, degli Stati Uniti, che vuole che l'esecuzione con fucilazione di un condannato a morte, notizia di questi giorni, venga trasmessa in diretta. La stessa persona che si è lamentato non aver ricevuto il Nobel per la pace. Ma vabbè, a proposito di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, furono accusati di una rapina a mano armata, parliamo di due anarchici, e in realtà vennero condannati senza delle prove concrete. Il processo è stata una vera e propria farsa ideologica, infatti vennero condannati soprattutto per le loro idee e per i loro ideali politici, piuttosto che per una reale colpa. Ci fu un film, venne realizzato appunto un film nel 1971 di Giuliano Montaldo, dove c'era tra l'altro un incredibile Gian Maria Volonté. E questa canzone, questo brano, veniva inserito nella colonna sonora, grande tra l'altro collaborazione tra John Betts, folk singer americana, e Ennio Morricone. Sono tante le personalità che, come John Betts, non sono state semplicemente delle musiciste, parlo di voci femminili, ma che hanno, come dire, rappresentato una certa forma di attivismo e sono riuscite a portare, grazie alla loro musica, una serie di come dire, sensibilizzare una serie di ideali. Ci spostiamo infatti in Argentina e lo facciamo con Mercedes Sosa. L'abbiamo ascoltata spesso, veniva definita la negra, è stata il simbolo della nuova canzone cilena e latinoamericana, e il movimento folk si opponeva alle dittature militari sudamericane. La sua voce calda è diventata un sinonimo universale di resistenza, speranza e vicinanza agli ultimi.

Mercedes Sosa, Todo Cambia, 1982. Ci troviamo in un periodo particolare della vita di Mercedes Sosa che qualche anno prima è stata costretta all'esilio. Stiamo parlando del periodo della dittatura argentina di Videla e appunto in esilio lei scrive questo brano. In realtà è un brano già esistente che lei cileno, che lei riadatta per quanto riguarda il suo vissuto. Fugge in Europa appunto nel 1979, potrà rientrare in patria solo nel 1982, anno in cui la dittatura argentina iniziò a traballare. Cambia, todo cambia, è facile la traduzione, tutto cambia, qualsiasi cosa, anche l'essere umano. Ma una cosa, ed è questo il fulcro emotivo di questa canzone che va un po' in contrasto, in un mondo dove tutto muta, una cosa rimane, che è l'amore per le proprie radici e il ricordo della propria patria. Rimaniamo su su queste atmosfere di lotta, di manifesto politico. Lo facciamo sempre in ambito internazionale, perché a livello italiano è capitato spesso all'interno di Rosso Malpelo, e lo facciamo con un brano acustico dedicato ai partigiani della resistenza francese contro l'occupazione nazista. Sto parlando di Leonard Cohen, questa è The Partisan.

0: Le 10.34 abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di oggi. Do il benvenuto a Rossella Marchi. Ciao, benvenuta a Radio Città Aperta.
1: Grazie, buongiorno a tutti e tutte, grazie.
0: Grazie a te per essere qui. Siamo qui per parlare di Vocifero, tra le forme della Queer Poetry Slam, un progetto ideato da te, Rossella, a cura dell'associazione teatrale culturale Saltimbanco. C'è già stata una prima parte a Spazio Impero e adesso, proprio da questa sera, si trasferisce a Spazio Diamante. Parliamo sempre qua di Roma. Che cos'è Vocifero?
1: Allora, Vocifero è un progetto, appunto, tra le forme della slam poetry, perché la slam poetry è un linguaggio molto contemporaneo che prevede un'autorialità che è molto interessante e anche una forma di spettacolarizzazione, quindi di performativa che restituisce proprio il nucleo caldo, no? di quello che è la relazione col pubblico, perché sì, la slam poetry è una gara in realtà, quella che infatti vedremo questa sera, la serata Queer Poetry Slam, che sarà a cura di Wow Incendi Spontanei e Questa Cosa Queer, vedrà proprio 7 poeti performativi che si sfideranno sul palco con una giuria che viene estratta a sorte, 5 giurati che vengono estratti a sorte nel pubblico, e appunto si svolge questa gara fino al vincitore finale. E quindi è molto interessante perché poi si è sviluppato questo progetto in vari ambiti. Infatti domani avremo anche Lorenzo Maragoni, che è un campione mondiale di slam poetry, e poi avremo il 14 invece avremo Giuliano Logos, che è un altro campione mondiale con Mobius, e poi il 15 si chiuderà con la restituzione di 2 residenze che abbiamo ospitato qui a Spazio Impero nelle scorsa settimana.
0: A proposito di Spazio Impero, come sono andate questi primi incontri?
1: Ma meraviglioso, devo dire, perché lo Spazio Impero è un posto molto accogliente, è la sede delle accademie Stapp Brancaccio e Brancaccio Musical Academy, ed è un posto quindi che ha delle sale che sono molto ospitali proprio per questo tipo di attività, e ha ospitato appunto queste 2 residenze artistiche. Una si chiama Baciami in un bar con Olimpia Celeste Miraca, e invece Sirene con Dario De Angelis. E poi l'altra cosa interessante è che ha ospitato 4 giorni di workshop intensivo ad alta voce Poetry Lab a cura di Giuliano Logos con 8 attori e attrici professionisti. Quindi è molto interessante perché il mercoledì 14 alle 11 ci sarà la restituzione di questi 8 artisti che appunto hanno cominciato a performare con la poesia.
0: E poi appunto, come stavamo dicendo, Vocifero non è solo performance, ma è anche formazione. Quindi questa parte come avviene il coinvolgimento di chi vuole partecipare proprio più alla parte laboratoriale?
1: Assolutamente, la parte laboratoriale, che è stata fatta adesso tra il 21 e il 29 di settembre, è avvenuta tramite selezione, nel senso le persone, gli artisti, era destinato appunto a professionisti e professioniste, quindi hanno inviato i curriculum per partecipare e quindi sono state selezionate 8 persone appunto che hanno seguito questo workshop intensivo. Le residenze artistiche invece sono arrivate proprio per la necessità di questi 2 gruppi artistici di avere la possibilità di avere dei giorni per perfezionare il lavoro su cui stavano appunto mettendo il loro impegno, e lo hanno fatto grazie anche all'aiuto di 2 tutor, per Baciami in un bar Mauro Lamantia e per Sirene Lucia Raffaella Mariani, e quindi sono stati proprio 2 lavori sostenuti, di cui vedremo appunto gli studi il 15 di ottobre. I progetti che sono sempre appunto misti, cioè hanno sia la parte spettacolare performativa che la parte di formazione, questo lo ritengo sempre una cosa molto importante, che abbia queste 2 anime.
0: Sì, assolutamente, infatti penso sia proprio il valore aggiunto della vostra manifestazione, che tra l'altro proprio questa sera prende il via nella sala White di Spazio sì. Diamante, con la serata a cura di Wow, Incendi Spontanei e questa cosa queer, e esatto. Come dicevi tu, va avanti per tutte le sere fino alla conclusione di giovedì 15 ottobre con Baciami in un bar, che è la restituzione
1: Sirene, sì.
0: Esatto.
1: Sì,
0: esattamente. E allora, come fare per partecipare?
1: È semplicissimo, basta scrivere a botteghino@spaziodiamante.it, perché l'ingresso è gratuito con la prenotazione obbligatoria, grazie al sostegno del Ministero della Cultura e di Roma Capitale. Perché questo è, diciamo, Vocifero è sostenuto dal bando periferie del Comune di Roma.
0: Spettacolo dal vivo fuori dal centro, giusto?
1: Esatto, esattamente.
0: Bene. Allora, Rossella, noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi. Ricordo ancora ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che da questa sera lo Spazio Diamante qui a Roma, fino a giovedì 15 presso la Sala White, ci sarà Vocifero tra le forme della slam poetry. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, a
1: buona
0: presto.
1: Buona giornata. Vi aspettiamo.
0: Grazie.
1: Arrivederci.

E dopo l'intervista a Rossella Marchi ci siamo deliziati con ancora la voce molto giovanile di Leonard Cohen, e cambiamo genere, però ascoltiamo ancora lui con un brano che possiamo definire il suo testamento musicale. Sì, veniva pubblicato nel settembre 2016, appena una ventina di giorni prima della sua morte, 82 anni, un testamento spirituale e artistico, che infatti è un po' un dialogo intimo e crudo con Dio o con la morte, chissà. Adesso quindi passiamo dalla voce più vellutata in età giovanile a quella più ruvida ma molto molto intensa degli ultimi anni. Questa è You Want It Darker, Leonard Cohen, ovviamente.

Ineni, I'm ready, my lord. Signore, sono pronto, diceva, cantava Leonard Cohen, evidentemente e tristemente preparato al destino che l'attendeva. Infatti ci lasciava poche settimane dopo l'uscita di questo brano. Rimaniamo nello stesso anno e ahimè stesso destino. È a inizio del 2016, a gennaio, che David Bowie pubblica anche per lui il suo testamento musicale. Stiamo parlando di Black Star, e David Bowie ci lascia esattamente 2 giorni dopo dall'uscita dell'album. Anche in questo caso, appunto, un come dire, un lascito, e questa atmosfera cupa e la consapevolezza di questa fine imminente. E quindi noi adesso ci ascoltiamo il brano omonimo, ovvero Black Star.

0: Zona Franca.
1: E abbiamo riconosciuto subito l'intro, anche perché la volta precedente non l'avevamo messo, di Zona Franca. E quindi ciao Franca, benvenuta, ben ritrovata.
2: Ciao, buongiorno a tutti, che bello essere qui e che bello aver risentito anche la voce di Arturo Fortunato che si aggiunge a questo bellissimo intro.
1: Esattamente, allora intanto come stai?
2: Sto molto bene. Sto molto molto bene perché sono nella zona franca.
1: E che si dice in quel della zona franca?
2: Vi do così una panoramica.
1: Sì.
2: C'è la gatta nera che sta sulla mia tettoia, uh-huh, e dorme in una posizione del tutto scomposta, però evidentemente molto comoda. Le capre stanno mangiando, uh-huh, e il mandorlo si è quasi svuotato delle sue foglioline. La bandiera della Palestina sventola.
1: Bene.
2: E gli asini stanno mangiucchiando le mele che sono cadute dall'albero. Questa è la picture.
1: Oh, bene, bene. E tu che stai facendo?
2: Allora, io stavo riflettendo in realtà mentre ascoltavo le bellissime canzoni che hai trasmesso questa mattina, al fatto che purtroppo anche la zona franca a volte viene colpita da quello che succede al di fuori. Mm. E quindi è bello poter fare politica, con la P maiuscola, anche da qui, perché da fuori comunque qualcosa, vuoi o non vuoi, arriva.
1: Ma anche perché non mi aspetto dalla zona franca che sia un territorio sterile e passivo, no?
2: No, a me non me ne frega niente.
1: No, io non mi interesso di politica, io non ci capisco niente di politica.
2: No, che ce me la fa a votare, tanto cambia niente. No, no, la zona franca non appartiene a questo tipo di slancio. E quindi sì, oggi ho scelto una canzone che proprio empaticamente mi fa sentire vicina intanto a quello che sta succedendo fuori dalla zona franca, ma anche abbastanza in linea con quello che hai trasmesso tu fino ad adesso.
1: Vedi, senza volerlo, tra l'altro diciamolo a chi ci ascolta, non ci siamo messe d'accordo. Questa non è tipo caramba che fortuna che le persone già sapevano che c'erano i parenti che venivano dall'Argentina e si erano visti 5 minuti prima, eh?
2: Ma veramente? Diciamo.
1: Perché non te l'aspettavi?
2: Non lo sapevo.
1: Ma purtroppo conosci un po' anche il mio cinismo, no? Quindi voglio dire, insomma, era prevedibile. Bene, e quindi che cosa stiamo per ascoltare?
2: Stiamo per ascoltare uno dei capolavori dei Pink Floyd, Goodbye Blue Sky.
1: Tra l'altro tratto da l'altrettanto capolavoro The Wall, che voglio dire, non ha bisogno certo di presentazioni. E come mai, appunto, tu l'hai detto, voglio dire, questa aderenza da parte di Zona Franca a quello che succede intorno alla Zona Franca?
2: Ma ci sono, scusami.
1: Prego, prego.
2: Tante cose che mi hanno fatto pensare a questa canzone. La prima è l'album appunto da cui è tratta, The Wall, perché tutto mi sembra tranne che sia un periodo storico dove i muri vengono abbattuti, anzi vengono abbattuti alberi per innalzare muri e separazioni, purtroppo. Poi questo addio al cielo azzurro, questo addio all'infanzia, purtroppo è proprio parte del genocidio che si sta consumando ormai da anni e che non è l'unico, tra l'altro, perché purtroppo è quando un bambino muore a causa di un bombardamento, è come se morissero tutti i bambini. E quindi questo arrivederci al cielo azzurro mi lascia un pochino di speranza, perché non è un addio al cielo azzurro, ma è un arrivederci. Quindi, per quanto sia desolata da quello che sta succedendo, per fortuna la speranza che qualcosa possa cambiare e la zona franca ancora persiste.
1: Grazie Franca, perché oltre a farci sentire della musica, come dire, ci porti sempre a riflettere su quello che stiamo per ascoltare. E allora noi adesso, tu rimani in linea, giusto?
2: Rimango in linea.
1: Bene, allora noi adesso ci ascoltiamo Goodbye Blue Sky dei Pink Floyd.

0: e finisce così, tranciata così questo brano. Franca, ci sei?
1: Eccomi, sì, scusate che durante il brano metto il muto perché non vorrei disturbare la...
0: No, e tanto ti abbassiamo noi il volume, quindi tranquilla. No, dico, finisce così il brano.
1: Finisce così. Non penso che sia un problema della traccia.
0: Dici?
1: Non mi ricordo che finisse così, tranciata, ma anche se fosse non mi stupirebbe.
0: No, infatti... Infatti,
1: dato il tema, dati i Pink Floyd, e che su questo non si sono mai fatti problemi con intro lunghissime o sonorità particolari o l'introduzione anche di vocals. C'è, cioè, un bambino che all'inizio di questa canzone ci dice qualcosa, ci chiede: ma avete sentito le bombe arrivare? Però sono questi inserti che non sempre si riescono a carpire.
0: E tra l'altro questa canzone scritta da Roger Waters, che dedicava anche al padre che era morto durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, tra l'altro, se non sbaglio, in Italia.
0: In Italia!
1: Grazie per il suggerimento per la prossima
0: settimana. Esatto.
1: Ve la beccherete. No, davvero è interessante come questa sua esperienza personale sia stata trattata con così tanta eleganza. Non ci ha buttato addosso un suo trauma, ma in un certo senso l'ha purificato, no? Cioè l'ha reso qualcosa di bello da regalare anche agli altri.
0: Sì, ovviamente l'atmosfera, no, sembra molto angelica, ma come ci hai detto tu, sembra molto idilliaca, però in realtà c'è questo squarcio nel cielo.
1: Sì.
0: Lo sappiamo, Roger Waters non si è mai girato dall'altra parte, lo fa tuttora, nonostante la sua veneranda età. Bene, molto bene. Grazie Franca per averci regalato questo brano. Cosa farai adesso, Franca?
1: Adesso penso che continuerò a bere il caffè, che come sapete è sempre pronto anche per voi qui nel giardino della zona franca, e continuerò ad ascoltare Rosso Malpelo.
0: Bene, brava, seguite l'esempio di Franca, che continuerà ad ascoltare Rosso Malpelo, anche se vi ricordo che potrete recuperare la puntata, e quindi compresa anche Zona Franca, tra poco troverete il podcast sul sito. È importante perché così vi potete ascoltare non solo la puntata intera, ma anche Zona Franca, insomma.
1: Grazie, diffondete il verbo.
0: esatto. Bene Franca, grazie come sempre per essere stata qua con noi, per aver fatto parte di Rosso Malpelo. Ci risentiamo la prossima settimana.
1: Grazie a voi, alla prossima settimana, grazie Santa. Ciao.
0: A te, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E siamo rientrati le 11:17, seconda ora di Rosso Malpelo, e abbiamo lasciato da parte la pur sempre valida, lo sapete quanto mi rappresenta, un certo filone di impegno ma anche di atmosfere un po' più cupe e malinconiche, ma dato che più volte ci siamo dedicati alla militanza e all'impegno sul fronte della musica italiana, adesso un po' di leggerezza però dissacrante, e l'abbiamo fatto con Baluba Sheikh. Lei si chiama Brunetta e i suoi Balubas. Questo è un brano proprio caratteristico degli anni 60 italiani. Siamo nel boom economico, i primi passi di danza nei club, i primi 45 giri. Brunetta, nome d'arte di Mara Pacini, che è una delle pioniere in quegli anni del rock and roll e del beat al femminile in Italia. Veniva infatti soprannominata la urlatrice per la sua voce graffiante e l'energia sul palco. Purtroppo non è ricordata tantissimo, il suo nome venne abbastanza velocemente schiacciato da quello di Mina, questo brano mi è capitato di risentirlo di recente, tra l'altro in filo diffusione in un locale. Stranamente non c'era questa musica come dire, che bombardava le orecchie e a causa della quale non riuscivi a proferire parola con il tuo interlocutore. Tra l'altro, apro una parentesi, c'è qualche musicista che ha proprio formalmente aperto, come dire, un boicottaggio nei confronti di questa formula, e se non erro parliamo di Piovani e di Francesco De Gregori, e su questo mi trovano abbastanza d'accordo. Ecco, al contrario di quello che succede solitamente, mi trovavo in una situazione molto più rilassata e rilassante, dove di sottofondo, ad un volume dignitoso, mandavano questo brano che mi sono ricordata essere appunto questo come dire, questo Baluba Sheikh, che ci fa anche un po' shakerare le anche.

che ci siamo inseriti in questo filone vintage italiano, ironico, surreale, ci dobbiamo rimanere in questo sound. E secondo me il brano perfetto è quello che stiamo per mandare ora, ovvero Il Baccalà di Nino Ferré. Eccola qua.

0: Il baccalà Nino Ferrer, 1969, ma insomma chi non ricorda, non perché abbiamo vissuto gli anni 60, ma perché c'è stata riproposta ed è stata talmente famosa, chi non ricorda questa canzone dall'atmosfera ironica, retro e anche swing di Nino Ferrer? Ebbene, ora che sono le 11:23 noi continuiamo con questa escalation, ma no, non proprio escalation, ma con come dire, questa proseguire su questo binario con questa atmosfera scanzonata che prendiamo da Nino Ferrer e la portiamo in realtà qualche anno prima, mentre il Baccalà è del 1969, il brano che stiamo per ascoltare è del 1965, è uno dei primi successi di Adriano Celentano. Stiamo parlando di Sono un simpatico, c'è una prima parte parlata, che però ho paura che in questa versione che ho trovato non c'è. Vediamo un po', lo faccio proprio dal vivo con voi. Ah, forse sì, forse sì. Bene, come vi ho annunciato, 1965, Adriano Celentano e la sua Sono un simpatico.
1: Gira la testa, porca miseria. Lo facciamo da capo. No, da capo. Dai, intanto che aspettiamo. Prova, fa fare. Dai. Eppure sono simpatico. Quando mi guardo allo specchio, sono

0: cica, per te che c'ho una cica, la massa di una sigaretta fumata. Pilate. Pilate. Mi senti?
1: No, ma però ti vedo.
0: Tutto bene. Eppure sono simpatico. Aspetta.

Sono un simpatico Adriano Celentano, 1965, siamo proprio agli inizi della sua carriera, brano che veniva poi inserito nel Ragazzo della Via Gluck, ancora grandi urlatori, e infatti così era. Ci spostiamo di 10 anni indietro, sì, è il 1955, e Fred Buscaglione pubblica Teresa Non Sparare, swing teatrale, comico, ma insomma stiamo parlando di Buscaglione, quindi grande performance non solo canora ma in toto a 360 gradi, con questo brano che forse non è il primo che ci viene in mente quando parliamo di Buscaglione, ma sicuramente merita una menzione. Eccolo qua, Teresa, Non Sparare.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F. Lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via. Disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato. Ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

Teresa, non sparare col fucile, cantava o comunque interpretava, recitava Fred Buscaglione nel 1955 in questa farsa che veniva strutturata in un vero e proprio monologo, infatti, e il protagonista si ritrova con la sua amata, con in mano il fucile di sua moglie che lo aveva appena scoperto tradirla, e quindi inizia a balbettare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, eccetera, eccetera.

ritorniamo di nuovo a metà degli anni 60, che sono un po' gli anni in cui questo genere iniziamo a vedere il teatro canzone, anche se in una forma più cabarettistica rispetto a quella più impegnata degli anni a seguire di Giorgio Gaber. E in questo caso stiamo per ascoltare una firma d'eccezione, ovvero quella di Iannacci. Dicevamo è il 1964-65, sto parlando dell'Armando, scritto da Dario Fo, che all'epoca collaborava strettamente con Iannacci per diversi spettacoli teatrali, un interrogatorio un po' surreale e tragicomico, che adesso ci andiamo ad ascoltare. L'Armando, Enzo Iannacci.

sono dietro, stavo andando. Che si è aperta la portiera, ho buttato giù, pardon.

0: L'inconfondibile stile di Enzo Iannacci con l'Armando, e non possiamo non ascoltare adesso colui che insieme a Enzo Iannacci iniziò la sua carriera e andavano a formare i cosiddetti Corsari. Sto parlando ovviamente di Giorgio Gaber, che anche lui insomma all'inizio ci allietava con delle canzoni un po' più leggere, in linea con il periodo. Siamo sempre nella metà degli anni 60. Il brano che stiamo per ascoltare ora è Snoopy contro il Barone Rosso, 1964-65, sono quegli anni. Giorgio Gaber.
1: Attun, attun, vuoi cantare la storia di Piccolo?

E questa era uno dei brani che rappresentano un po' i primi anni della discografia di Giorgio Gaber, un po' come Iannacci, con questo filone più leggero, divertente, scanzonato, prima degli anni dell'impegno. Bene, tra poco avremo la seconda intervista di oggi alle 11:45, ma continuiamo. Allora abbiamo sicuramente il tempo per ancora un po' di brani di questo tipo, e infatti il brano che stiamo per ascoltare è quello di Cochi e Renato, che vanno a cantare La vita le bela. Eccola qua, stiamo per mandarla. Cochi e Renato, La vita è bella.

0: E non potevamo non ascoltare la vita, le bella. E a questo punto stiamo per chiudere il cerchio? Non lo so, ma quest'altro brano è doveroso. L'abbiamo ascoltato poco fa, il cantautore di questa canzone, però insomma, ora che saprete il titolo mi perdonerete. Enzo Iannacci, Ho visto un re.
1: Dai,

0: ho visto un ricco.
1: Ce l'hai, scusa?
2: Ho visto un ricco.
1: Un show?
3: Sì, ave, sì, beh, ave, sì, beh.
0: Il tapino, lacrima.
4: Le 11.47 abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro secondo ospite di oggi. Do il benvenuto a Fabrizio Sabatucci. Ciao Fabrizio, benvenuto.
5: Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno, allora siamo qui per parlare di Sotto casa di Alberto, questo omaggio teatrale ad Alberto Sordi che sì. Ti vede tra i protagonisti, diversi appuntamenti nel Lazio con questo spettacolo omaggio, no? Attraverso questo progetto che si chiama La Romanità, che unisce il Lazio.
5: Assolutamente, noi siamo partiti sempre da Roma, Sotto casa di Alberto, si chiama così perché l'abbiamo sempre fatto sotto casa sua, quindi a Caracalla a Roma, abbiamo pensato ma perché non portare questo grandissimo artista importante, romano, ma insomma anche a livello internazionale, perché poi Alberto prese anche anche in Kansas City lo hanno riconosciuto come attore, è stato premiato con una targa e quindi c'è quasi la cittadinanza americana gli avevano dato ai tempi, quindi diciamo che non devo dire io insomma la grandezza di questo artista, e quindi c'è venuta in mente l'idea di portarlo fuori da Roma questo spettacolo. Quindi da Sotto casa di Alberto diventa la casa itinerante, quindi andiamo il 16 saremo in scena al Carbognano a Viterbo al Teatro Bianconi, il 17, quindi parlo sempre di ottobre, quindi settimana prossima saremo a Rocca Gorgia in provincia di Latina al Teatro Comunale, il 24 approderemo a Fiuggi sempre al Teatro Comunale e poi il 17 di novembre torniamo a Roma al Tor Bella Monaca, teatro sempre una piazza meravigliosa, calda, pubblico sempre attento quello del Tor Bella Monaca. Quindi Sotto casa di Alberto che cos'è? È una sorta di, sono tre artisti che si ritrovano sotto casa sua, quindi c'è una comparsa senza età che interpreto io, c'è una sorta di voce narrante, di maestro che parla di tutta la varietà, la va spettacolo da dove ha cominciato Alberto Sordi, che fa Fabrizio Giannini, e poi ci sono tutte le donne di Alberto raccontate tra colleghe e amanti che interpreta Cristiana Vaccaro, tutto questo accompagnato da tre musicisti, Gabriele Barrettino, Alessio Patamia e Simon Bush, che insomma ci introducono e grazie a loro riusciamo a raccontare tutte le musiche sordiane, quindi dalle colonne sonore dei film alle sue musiche, anche quelle surreali, mi viene in mente Nonnetta Cara, che sì. All'esordio Sordi insomma giocava con queste parole un po' misteriose e surreali, come se fosse un po' molto avanti in quei tempi, ma da Mando Avai a Fumo di Londra a Te ci hanno mai mannato, insomma tutte le colonne sonore che hanno caratterizzato i film e la storia artistica di questo grande artista.
4: Allora, come hai detto, questo non è uno spettacolo nuovo, infatti si chiama proprio Sotto casa di Alberto perché sì. Veniva rappresentato, è stato rappresentato proprio lì sotto casa sua. Quello che ti chiedo è, nel corso del tempo, come hai visto cambiare, se è cambiata la risposta del pubblico, anche rispetto magari ad un pubblico più giovane che, ahi noi, è un po' più lontano, no? Da questa figura storicamente.
5: No, la cosa positiva è che in platea vedevo tanti giovani, insomma, molti anche, so che c'erano anche molte accademie che venivano, molte scuole di teatro che venivano, molti ragazzi, e non sapevo, molti non sanno chi è stato Alberto Sordi e chi è, e allora lì insomma, un po' perché fanno poca ricerca, perché basta andare con gli smartphone su Wikipedia o YouTube e trovi il mondo, ma raccontandolo così a una sorta di infotainment, quindi informazione e intrattenimento, ti porto dentro a quello che sono state le gesta e a quello che ha fatto. Quindi la cosa bella è che nelle platee di questi anni, perché come hai detto te, noi lo facciamo da diversi anni su Roma, ovviamente specie d'estate perché sotto casa sua all'aperto, però il bello è stato sempre vedere queste giovani platee, quindi questo è stato un grandissimo risultato per noi.
4: Infatti, proprio quello che cercavo di capire. E tra l'altro alcune di queste date che tu hai citato, adesso andremo a ripetere, sono anche ad ingresso gratuito e questo permette anche un po' di abbattere le barriere economiche.
5: Sì, perché col contributo della Regione Lazio siamo riusciti ad affrontare, a rendere omaggio a diversi posti, tra cui per esempio mi viene in mente Rocca Gorgia il 17, quindi questo sabato al Teatro di Rocca Gorgia l'ingresso è gratuito, come anche a Fiuggi per esempio il 24 di ottobre al Teatro Comunale di Fiuggi, anche lì l'ingresso è gratuito, però noi abbiamo un link dove potersi prenotare anche gratuitamente, perché poi magari, che ne so, si presentano 1000 persone, il teatro ha una capienza inferiore, quindi abbiamo creato un link che si chiama passeggiandoconlastoria.it, perché è proprio un format che arriva da lì, questo sotto casa di Alberto. Quindi andando su questo link potete prenotarvi il posto gratuito e ce l'avete assicurato. Questo è bene. Fatto le cose, insomma, siamo cercati di fare le cose fatte per bene, in modo che nessuno poi rimane lì in piedi oppure non riesce a entrare. E invece negli altri spettacoli, come quello di venerdì al Teatro Bianconi a Rocca, a Carbognano, Carbognano, lì abbiamo messo un ticket, ma lì perché c'è un accordo col teatro, c'è un biglietto a 10 euro. Che, insomma,
4: sì, prezzo accessibilissimo, tra l'altro.
5: Teatro popolare, prezzo popolare, dico io. Quindi
4: come anche al Teatro Tor Bella Monaca, poi il 17 novembre.
5: Come anche a Tor Bella Monaca, 17 novembre, lì faremo anche una doppia, faremo una pomeridiana alle 18 e poi alle 21 si replica, quindi faremo doppio spettacolo quel giorno lì.
4: Allora, io ricordo che sotto casa di Alberto sarà proprio alla fine di questa settimana, il 16 ottobre al Teatro Bianconi, Carbognano, Viterbo, come ci stava dicendo Fabrizio, alle ore 21, il 17 al Teatro Comunale di Roccagorga in provincia di Latina, sempre alle ore 21, il 24 ottobre al Teatro Comunale di Fiuggi alle ore 21 e poi il 17 novembre torna a Roma al Teatro Tor Bella Monaca.

0: De Gabriella. Lo spettacolo è scritto e diretto proprio da, sia da Fabrizio Sabatucci che da Fabrizio Giannini, e ringrazio anche Monica Menna, l'ufficio stampa, che ci ha messo in contatto.
1: Va bene, io ringrazio voi, perché è sempre bello divulgare, soprattutto se parliamo di teatro.
0: Esatto.
1: E vi aspetto a teatro da giovedì in poi, da venerdì in poi ci trovate in giro per il Lazio, ecco.
0: Bene, grazie ancora a Fabrizio Sabatucci.
1: Grazie a te.
0: Sotto casa di Alberto. Grazie, alla prossima.
1: Ciao, grazie, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Buona giornata, grazie.
0: Grazie.
2: La canzone del pollino.
3: No, è veri sentita, la verite. Ma diversa da quella che facevo.
2: Visto che siamo all'osteria, si canti il pollino,
3: vai. Vai col bollino. Vai col bollino.

0: maniera saltadetta,
1: cara. Per dare un momento di ambiente.
2: La seconda strofa la cantate. Va bene.
0: Caffone di maleducati.
1: La fai te quella lì?

E mancano 5 minuti alla fine di questa puntata di Rosso Malpelo e lo facciamo con qualcosa sempre di italiano, di un po' più teatrale, forse mi viene a dire più dissacrante a questo punto. E è il 1981 e Pino D'Angiò pubblica uno dei suoi cavalli di battaglia. Stiamo parlando di Ma quale idea, che tra l'altro nel corso degli anni è stata oggetto di numerose reinterpretazioni, monologo di un bullo da discoteca, racconta i suoi improbabili approcci amorosi. E quindi noi chiudiamo con questa come dire, atmosfera un po' più disco funk, ma sempre un po' parlata e appunto dissacrante. Io vi ricordo che tra poco troverete la puntata appena andata in onda di Rosso Malpelo su www.radiocittaperta.it. rimanete sintonizzati sempre su Radio Città Aperta, perché RCA da più di 45 anni è musica, cultura, informazione. RCA è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Bienvenidas chicas y bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista qua ai microfoni di Radio Città Aperta, a parlarvi il narrador callejero per presentarvi questa puntata di
1: Jimmy Changa.
2: Tu, mamífero avanzado.
3: ¿Tú saber leer?
4: No, Phil sabe de eso.

0: stiamo bene, proprio bene.
1: Mattia, hai visto la roba che c'è là fuori?

0: l'artista, la vista, la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate. Radio Città Aperta.it, come ogni giovedì alle 14 è il momento di Forno One, ma è il momento di Forno One anche il lunedì, sempre a partire dalle 14 per chi ascolterà la replica. Quindi sia chi mi ascolta in diretta oggi giovedì 8 di ottobre 2026 che per chi ascolta la replica di lunedì 12, così come a chi ascolterà il podcast, arrivino i miei più cordiali saluti. Qui è Forno One, Fabrizio Mister Forno One al microfono, due ore che trascorreremo insieme con un inizio particolarmente scoppiettante, perché a breve ci collegheremo telefonicamente con Giovanni Agnoloni, autore di una recente pubblicazione per la Jimenez Edizioni. Il libro si chiama Sinfonie itineranti, in viaggio per l'Europa tra musica, cinema e letteratura. Quindi diciamo un libro che racchiude tra le maggiori passioni di molti di noi, quindi il viaggiare, la musica, il cinema, la letteratura, è proprio un piatto ricchissimo nel quale andarsi a ficcare. Tra l'altro, tra le tante suggestioni, tra le tante indicazioni che questo libro offre, ci sono anche degli spunti musicali, ovviamente, che noi andiamo a sfruttare per completare l'intervista e quindi arricchirla anche di quelle che sono le indicazioni che Giovanni Agnoloni ha voluto inserire nel suo testo. A cominciare da questo brano di un chitarrista, lo posso già spoilerare, il suo insegnante di chitarra, un brano molto particolare che ho subito fatto mio e che ci permette di introdurre l'intervista. Ganesh Del Vescovo, 5 risonanze per chitarra.

0: E questo era Ganesh del Vescovo, 5 risonanze per chitarra, scelto per introdurre la nostra chiacchierata con il gradito ospite di oggi, Giovanni Agnoloni. Ci sei, Giovanni?
1: Sì, ci sono, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ben arrivato a Radio Città Aperta.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: Allora, quello che ti stavo, diciamo, iniziando a dire a microfoni spenti è che io faccio radio per conoscere musica, nel senso che non bisogna mai, come dire, sedersi sugli allori, né tantomeno ritenersi, come dire, sufficientemente competenti. E questa lettura, stiamo parlando del libro appena pubblicato da Jimenez Edizioni, Sinfonie itineranti, in viaggio per l'Europa tra musica, cinema e letteratura. Questo libro, appunto, siccome contiene parecchie suggestioni, alcune come in questo caso un po' spiazzanti, perché parlavamo di Firenze in questa parte del libro, che tra l'altro è la tua città natale, la città dove risiedi, e quindi queste atmosfere che vanno dal raga ad atmosfere, se vogliamo, molto mistiche, insomma, bisogna trovarcelo il nesso, per quindi la lettura aiuta anche in questo, però resta il fatto che mi hai avvicinato a delle musiche assolutamente sconosciute, delle quali ti sono, diciamo così, prima di qualsiasi cosa, riconoscente, ecco.
1: Sì, no, io ti ringrazio, sì, ma poi chiaramente quando si parla di chitarra classica si parla comunque di un ambito specialistico che magari purtroppo non si ascolta spesso, non si sente spesso né alla radio né al di fuori, diciamo, non so, in un locale è difficile sentire in sottofondo un pezzo di chitarra classica, però veramente Ganesh del Vescovo, che è il mio maestro di chitarra classica, è uno dei massimi interpreti e compositori per questo strumento a livello mondiale, quindi c'entra comunque con Firenze, sia perché vive a Firenze e lavora proprio in uno studio in Piazzale Donatello davanti al cimitero, al famoso cimitero degli inglesi, che tra l'altro è di fronte alla clinica dove io sono nato.
0: Sì, ho letto, insomma, era destino che vi trovaste.
1: Era destino, capito? E quindi ecco, le risonanze di Oriente sicuramente fanno parte della sua formazione, anche perché comunque lui vive e lavora in e accanto a, diciamo, un ashram, quindi c'è un riferimento, un nutrimento costante,
0: certo,
1: per la sua musica in
0: osmosi, no, si può dire.
1: Esatto, non l'unico, ma sicuramente uno dei
0: tanti, certo. Allora, intanto dicevo in fase di introduzione, prima di far partire il brano, che un libro che unisce il piacere del viaggio, non necessariamente poi un viaggio da turista, perché poi alcune delle tappe di questo viaggio testimoniano delle, come dire, delle residenze o comunque delle permanenze prolungate nelle città, sì, da te raccontate. Però appunto viaggio, musica, cinema e letteratura, ma insomma, che cosa ci può essere di più, come dire, stimolante che questa materia affrontata con tutte queste variabili e queste possibili, come dire, angolazioni, no?
1: Sì, per me il viaggio è un'esperienza totalizzante. Io appunto spesso viaggio anche per motivi di perfezionamento linguistico o per residenze letterarie nelle quali lavoro a un progetto di scrittura o di traduzione, e comunque anche quando, le rare volte in cui sono proprio turista puro, l'occhio è sempre quello di una persona che va a cercare, o meglio, che trova anche senza cercarle, le risonanze, quelle che in un altro mio libro, Le rivelazioni del viaggio, edito da Ediciclo, chiamavo le epifanie, no, del viaggiatore, che poi sono un po' dei richiami interiori e vengono a disegnare una sorta di mappa del mondo che portiamo dentro di noi, nella quale convivono anche le suggestioni appunto letterarie, cinematografiche, musicali, correlate a ogni luogo che andiamo a visitare. Quindi mi sono detto, è il momento di scrivere un libro nel quale metta tutto insieme.
0: Tra l'altro hai utilizzato una specie di escamotage, perché ovviamente quello che tu descrivi come itinerario nelle pagine di ogni capitolo che riguarda le varie città, ovviamente non è un non è proprio la cronistoria esatta, cioè non è la cronaca di quello che ti è successo per davvero, con l'escamotage di una specie di sogno, mm-hmm, fatto un po' ad occhi aperti, hai unito varie occasioni in cui appunto ti si è disvelato magari poi quello che è l'approfondimento, che ne so, parlando di Firenze ad esempio, la cosa più banale che mi viene in mente è il film Amici miei, tanto per dirne una, oppure parlando di Berlino. Io ovviamente i riferimenti cinematografici per me sono più frequenti, ovviamente Wim Wenders e via discorrendo,
1: assolutamente
0: Lisbona, assolutamente. Con sempre Wim Wenders, insomma c'è parecchio questo filo conduttore per cui la cronaca reale di un percorso non corrisponde a quella che diciamo viene fatta nel tuo libro, giusto?
1: Sì, è un diario di viaggio interiore che quindi appunto con le scamotage dell'idea di un sogno lucido in qualche modo unisce in sé diversi viaggi, a volte in una città sono tornato più volte, quindi mette insieme ricordi di diversi viaggi che si fondono in un unico sogno e in questo sogno, in questo itinerario onirico, le citazioni dei film, dei libri e delle canzoni legati a quel luogo costituiscono un elemento di arricchimento che concorre a restituire, secondo me in modo preciso, l'atmosfera che io in quelle diverse occasioni ho sentito in quei luoghi. Quindi e poi somiglia molto, come dico proprio nella prima pagina, a un sogno che faccio spesso, quello di muovermi per una città che può essere, di solito inizia a Dublino, appunto come il primo capitolo del libro, e poi si trasforma il lungo Liffey, il fiume di Dublino, si trasforma nel Lungarno magari, e poi vira nel Canal Grande di Venezia, supponiamo, in un'altra città ancora, in un canale di Amsterdam. Ora chiaramente in questo libro ho dovuto fare una selezione di città, non era possibile parlare di tutte perché sarebbe venuto un tomo
0: esagerato, certo.
1: Però ecco, sicuramente c'è una buona selezione, appunto Dublino, poi c'è Firenze, Berlino, Milano.
0: Poi hai deciso a un certo punto di raggruppare in un unico capitolo addirittura più nazioni, perché si parla di sud della Francia, si parla di Spagna e Portogallo. Come mai, diciamo, al di là delle singole città, parliamo di appunto Dublino, Firenze, Berlino, Milano, Roma, poi invece in questo caso ti sei trovato a, come dire, a compattare il racconto?
1: Ma lì è stata un po' una volontà di introdurre una variatio, diciamo, no? In qualche modo anche per non dare sempre lo stesso passo, anche
0: ritmo,
1: che è importante,
0: certo.
1: No? Quindi siccome sono luoghi tra i quali ho viaggiato un po' a cavallo, un po' meno il Portogallo perché in realtà non ci sono mai andato in macchina, ma avevo in mente il viaggio del fonico protagonista di Lisbon Story,
0: certo,
1: dalla Germania al Portogallo, allora l'ho agganciato così, però in realtà tra Francia e Spagna soprattutto mi sono mosso in treno. Quindi l'idea ho pensato di fare un capitolo che unisca questo transito tra tre paesi, toccando diverse città, Nizza, Marsiglia, Barcellona, Madrid e Lisbona, in un unico itinerario, perché ci sono degli elementi anche da un punto di vista musicale, direi anche linguistico, perché comunque si parla sempre di lingue neolatine, che li accomunano al netto delle differenze importanti. Per cui ho pensato, sì, facciamo un capitolone suddiviso in subsezioni, diciamo, ciascuna delle quali poi evidenzia le specificità di ogni luogo. Per esempio Lisbona in particolare spicca per il discorso sia della sua, parlavamo di sogno, del suo onirismo, una città sogno, è stata anche chiamata da un importante scrittore portoghese la città nave. Ma al tempo stesso soprattutto è la città sia del fado che della saudade, quindi due sentimenti e un genere perché il fado è un sentimento prima ancora che un genere musicale, e una propensione all'oltre nel passato come nel futuro, come la saudade, che sono specifici, massimamente specifici di Lisbona, non li trovi da nessun'altra parte. Quindi in quel subcapitolo in realtà c'è forse il punto più originale di tutto il libro.
0: Sì, perché sfuggi un pochettino dalla reiterazione di una modalità di racconto, quindi è giusto che hai voluto, insomma è stato un ottimo un'ottima intuizione quella di voler scombinare un pochettino il modus operandi, insomma.
1: Esatto, sì, per non stancare, per non annoiare, ecco.
0: Senti, tra l'altro la cosa che mi ha colpito è che proprio leggendo quel capitolo e soprattutto quando si arriva a Lisbona, correggimi se sbaglio, ma mi sembra come se, anche se diciamo tutte le città e tutti i luoghi descritti nel libro sono da te comunque descritti con molto sentimento e molta partecipazione, quindi non traspare una preferenza per una piuttosto che per un'altra, insomma. Però in cuor mio mi sono detto, secondo me Lisbona lì c'è qualcosa in più, non so se ci ho indovinato. Tra l'altro poi confortato dal fatto che subito dopo la fine della lettura del libro, della mia lettura del libro, ci sei proprio andato adesso a Lisbona.
1: Sì, la mia terza volta a Lisbona, nel libro parlo di due, questa era la terza, la precedente era l'anno scorso, perché abbiamo proprio presentato questo libro, tra l'altro insieme a una mia traduzione dal portoghese, che è un libro del storico dell'arte Anisio Franco, dal cuore di Lisbona, edito dai Libri di Montprachem. Insieme i due libri legati da questo trade union lusitano le abbiamo presentate alla libreria Piena, una importante libreria italiana nella capitale portoghese, e devo dire che forse, ecco, meno male che ci sono andato, perché adesso posso rispondere meglio alla tua domanda.
0: Dimmi, Lisbona, hai indovinato? Cioè, è vero?
1: Sì, secondo me sì. Allora, Lisbona è una città che forse, pur non essendo forse la mia preferita in assoluto, perché comunque sono legato moltissimo a Dublino e anche a città che non ci sono nel libro, come Stoccolma, come Cracovia ho proprio abitato.
0: Anche perché vogliamo farne un secondo capitolo, scusa di questo.
1: Quello che vedremo, cioè, l'idea c'è, vediamo un attimino. Però Lisbona ha una particolarità, che la sua intensa luce, proprio la luce bianca, no? Come nel film La Ville Blanche, si parlava proprio di questa con Bruno Ganzo, si esaltava la luce bianca di Lisbona, che è legata anche alla, come mi spiegava proprio Anisio Franco l'altro giorno, all'ampio bacino dell'estuario del Tago, che crea una sorta di superficie riflettente. Quindi è una città intrisa di luce, esposta al vento oceanico e anche a volte nordafricano, quindi porta anche sabbia a volte, ed è una città che proprio per il suo senso di malinconica e struggente, quasi direi, propensione al ricordo e al tempo stesso al senso di assenza, il verbo tipico portoghese è partir, ecco, questa sua connotazione te la rende cara, e ho capito che mi fa sentire profondamente a casa, cioè questa volta mi ci sono sentito proprio come se fosse, direi, la mia città, ecco.
0: Forse anche perché, adesso non so se mi sbaglio, magari era la prima città, al di là di quella dove io, o magari di quelle qui in Italia dove ti capita più spesso di andare, magari era la prima volta dopo la fine del libro in cui ti trovavi ad affrontare...
1: Sostanzialmente sì. Allora, tra le città citate nel libro sì, perché sono stato a luglio a Stoccolma, che però non rientra ancora, diciamo, in questo progetto.
0: Però potrebbe.
1: Potrebbe in futuro. Però Lisbona, sì, diciamo, sono stato a Berlino subito prima di andare a Stoccolma e ho scoperto zone nuove, però ho scoperto, confortato, di averci preso, cioè che le mie sensazioni di prima erano ancora più vere. Ecco, Lisbona mi ha confermato anch'essa questo, ma mi ha dato un elemento in più, cioè proprio un senso di conforto, di tranquillo posarmi, sedermi quasi sulle sue strade, quindi soprattutto nella zona dell'Alfama, che è la zona del Tago. Abbiamo assistito, io con un amico, abbiamo assistito a un bellissimo concerto di Fado, forse nel locale più importante, Mesa de Frades, nell'Alfama, con in particolare una cantante straordinaria, tra le più giovani e apprezzate fadiste a Lisbona, Vanessa Alves, che ha cantato con una intensità travolgente. Quindi mi sono detto, guarda, chissà com'era, ma forse un po' ricorda quello che al tempo doveva trasmettere Amalia Rodriguez, per esempio, no?
0: Certo, ma io una cosa che volevo sapere è tu quando viaggi, cioè prima di pensare a questo libro, ovviamente ci sono stati viaggi, no? Nel senso che tu, certo, non è che sei partito perché stavi per scrivere il libro. Prendi appunti, ci sono delle, come diciamo, come fai questa, i poeti romantici parlavano di emotion recollected in tranquillity, no?
1: Cioè, sì, perfetto, cioè nel senso io prendo qualche appunto, sì, faccio molte foto col cellulare, ma prendo molte, in realtà le foto mi servono come a fissarmi un appunto mentale,
0: come se fosse un block notes.
1: Esatto, non è che poi le vado a rivedere, lascio che lavorino, però contribuiscono al lavoro della memoria insieme agli appunti che
0: fai prima così che magari a scrivere due righe, certo.
1: Sì, ma scrivo anche delle righe, però in realtà poi lascio che tutto questo si sedimenti nella memoria e che poi riemerga appunto in momenti di tranquilla contemplazione e rielaborazione. Quando arriva l'idea per scrivere, le trovo già lì, come se fossero buttate giù in una prima bozza, ecco, quindi
0: quella freschezza,
1: ecco, ritorno all'intensità del momento per cercare di far sentire lì anche il lettore. In realtà questo è lo scopo un po' di tutti i capitoli, per dire, anche quello di Firenze, anche quello su Roma, che è l'ultimo, ricco soprattutto di riferimenti cinematografici, vuole proprio portare nello spirito della città, per come diciamo immortalata dalla tradizione principalmente cinematografica, che è, cioè, cruciale nella storia italiana, ecco.
0: Una cosa che volevo sapere, visto che ci sono chiaramente dei riferimenti cinematografici ai quali probabilmente hai attinto proprio perché rientravano nelle tue visioni anche, diciamo, da ragazzo, per così dire, anche sì, se sei tuttora un ragazzo.
1: Beh, insomma, 50 anni.
0: Ah, vabbè, insomma, un ragazzo diversamente giovane. Insomma.
1: Esatto.
0: Però ecco, sicuramente però ci sono, per esempio, parlando di Roma, ovviamente c'è tutto un riferimento che riguarda sia il neorealismo che poi da Pasolini in poi. Lì è stata un'operazione alla quale sei arrivato perché andando in quei posti hai pensato a quei luoghi, o sei andato in quei luoghi perché già avevi visto i film?
1: Ma sono vere un po' tutte e due le cose, dipende dalle volte, è un po' come quando si dice come funziona la scrittura di una canzone, prima il testo o prima la canzone? In realtà è una collaborazione, no? E qui la collaborazione è tra le impressioni dei viaggi precedenti, e qualche volta vado nei luoghi pensando, ecco, qui è stata girata una scena, non so, per esempio la galleria Alberto Sordi, ecco, lì mi ricordavo Polvere di Stelle, e anche Borotalco di Carlo Verdone, quindi comunque ce l'avevo in mente, ma in altri momenti mi sono proprio riconosciuto in un set. Per esempio, ricordo quando andai mi pare alla Galleria Nazionale e alla mostra su Tolkien qualche anno fa, a dicembre, mi sono ritrovato sulla scalea dove è stata girata la famosa scena della corazzata Kotionkin in Fantozzi. Ho detto, non è possibile, sono lì, e non lo sapevo, quindi lì è stata veramente un'epifania, perché
0: sì, praticamente è quella di rimpetto alla galleria, diciamo.
1: Esatto, quella di rimpetto,
0: quella che va verso, diciamo, Villa Borghese.
1: Io arrivavo da Villa Borghese, certo, seguendo il navigatore e il Google Maps, però non avevo idea. E me ne sono reso conto sul
0: scendendo
1: momento.
0: Scendendo i gradini,
1: ho detto, non
0: meno male che lì è scesi, non stavi nella culla, nella carrozzina.
1: Esatto.
0: E no, è interessante anche come si scoprono certe cose, che poi inevitabilmente ti spostano il racconto da un'altra parte, no?
1: Sì, diciamo che è un po' come se fosse una sorta di percorso guidato, no? Cioè, segui magari una strada per andare in un posto per un appuntamento di lavoro, a una fiera del libro, e ti accorgi di aver già visto quello scorcio in un determinato film. Ora, ovviamente nel libro non c'è, ma tipo a giugno ero a promuovere il mio romanzo La prossima notte, edito da Transeuropa, che è uscito a febbraio, in Sicilia. E in Sicilia sono andato da fan di Montalbano in diversi luoghi, per esempio Ragusa Ibla, dove è stata girata gran parte della serie. Ecco, in certi scorci improvvisamente ho ricordato una puntata. Secondo me la potenza del cinema, ma anche della canzone,
0: certo,
1: attraverso i testi e le suggestioni melodiche e armoniche, sta proprio nel favorire questo senso di riconoscimento immediato, che è poi quello in cui consiste l'epifania, quella che innesca, come spiego nelle rivelazioni del viaggio, la correlazione quantistica, direi, l'entanglement tra l'osservatore e l'ambiente. A quel punto l'anima del posto, il genius loci, entra in te.
0: E poi entra anche se magari in quel posto ci sei passato, davanti a quel posto ci sei passato 2000 volte, perché
1: sì,
0: è qualcosa che è come se fosse sempre, sempre lì, sempre in attesa del tuo passaggio.
1: Esatto,
0: no?
1: Tu pensa che io tanti anni fa lavoravo in una scuola di italiano per stranieri in Piazza della Repubblica a Firenze, quindi scendevo dalla stazione o lì vicino dall'autobus e facevo un pezzo a piedi, mi ritrovavo sempre davanti lo scenario grandioso del campanile di Giotto e del battistero e di parte della facciata di Santa Maria del Fiore. Da quando ho visto Io e Marilyn di Leonardo Pieraccioni, con la scena in cui lui è il fantasma che gli compare di Marilyn Monroe, per sua concessione, diciamo, vedono le anime che nel corso dei secoli hanno attraversato Firenze dal Rinascimento ai Figli dei Fiori vagare per la città tutte insieme, che è una scena bellissima secondo me, ogni volta che ripasso da lì non posso non pensare anch'io a quelle anime.
0: E speri magari di incontrare qualche fricchettone o qualche, che ne so, letterato del Rinascimento.
1: Ma sì, ma allora, se pensi che l'amico Paolo Ciampi, scrittore fiorentino, ha scritto Il Babbo di Pinocchio immaginando un viaggio per Firenze con Carlo Lorenzini, in questo libro pubblicato da Arcadia, quindi l'idea non è assolutamente come dire peregrina.
0: Balzana, certo. A conferma di ciò, io spesso la domenica mattina con mia moglie, cercando di giocare d'anticipo rispetto ai turisti che invadono il centro, andiamo un po' a fare passeggiate in vari punti della città. Di recente sono arrivato al Gianicolo, lì alla Fontana dell'Acqua Paola, uh-huh, il famoso fontanone, e lì c'è poco da fare. Roma Capoccia esce fuori con tutta la sua potenza, insomma, è inevitabile. Insomma, quando...
1: Sì, ci sono dei luoghi proprio in cui la presenza, ecco, di un testo, ora pensando a Firenze mi viene in mente Ivan Graziani, Firenze canzone triste,
0: certo,
1: il Ponte Vecchio, ecco, queste suggestioni sono strettamente legate, talmente forte il legame che hanno con certi luoghi che li identifichi in modo immediato, sono entrate a far parte proprio dell'immaginario collettivo in modo profondo.
0: E la cosa bella del tuo libro è proprio che tu li metti un po' in sequenza in questa passeggiata un po' tra le nuvole, se vogliamo, no? Mm-hmm. È come se stessi galleggiando nelle strade, e dando anche una specie di, come dire, voglia di andare avanti, cioè di andare a scoprirne di altre, di continuare, proprio di non sentirsi mai totalmente appagato da quello che comunque è già stato molto potente da te recepito, no?
1: Sì, l'idea è quella, appunto, perché poi vale anche per me in realtà, perché chiaramente non si può esaurire in un libro tutto l'infinito campionario di film, canzoni, testi letterari legati a un luogo, ma l'idea era proprio quello di stuzzicare e stimolare i lettori ad andare loro stessi in quei luoghi e anche in altri luoghi con questo spirito.
0: Ma per esempio, scusami, sì? Mi sembra di aver visto che comunque sei abbastanza attivo sui social. Ti è arrivato qualche ritorno di lettori che ti hanno detto: non mi hai scritto di quel punto, oppure potevi aggiungere due righe su quel
1: ancora
0: punto?
1: Ancora no, ma succederà senz'altro.
0: Tanto perché... i saputelli ci stanno sempre.
1: No, ma devo dire, allora, per ora i riscontri sono stati buoni, insomma,
0: certo.
1: Sono contenti, ma in ogni caso la risposta pronta ce l'ho, cioè che per necessità, per definizione, un libro del genere non
0: deve per forza escludere qualcosa.
1: Ma
0: certo.
1: Sì, ma poi magari non mi è venuto in mente neanche tutto, ma c'è già tantissimo. Infatti mi dicono: ma ogni volta vorrei andare a vedere tutto su YouTube, ma non ce la faccio perché c'è tantissima roba. Quindi è una, come dire, un materiale più che sufficiente per invogliare poi a seguire il proprio percorso, insomma.
0: Certo, e magari appunto dalla propria esperienza tirar fuori appunto le parti mancanti che poi in qualche maniera potrebbero andare a integrare il tuo racconto.
1: Ma sì, sicuramente, è solo una proposta in fondo.
0: Abbiamo parlato della tua recente visita a Lisbona in occasione di presentazioni anche di questo libro. Mi parlavi appunto del fatto che adesso ce ne sono alcune di imminenti nei prossimi giorni.
1: Allora, ne abbiamo appena fatta una qui al Centro Culturale Itaca a Firenze e poi ora il 13 sarò ad Ascoli alla Libreria Rinascita, il 14 a Senigallia alla Libreria Iobook e il 18 facciamo una presentazione nell'Associazione In Cammino a Ginestra Fiorentina, in provincia di Firenze. Poi si andrà a novembre, il 5 novembre alla Libreria Odos di Udine e il 19 novembre a Monti in Città a Milano. quindi c'è già e spero di riuscire a fare una presentazione anche a Roma, possibilmente nei giorni di Più Libri Più Liberi.
0: Quindi ai primi di dicembre.
1: Ai primi di dicembre, esatto.
0: Allora, ricapitoliamo, qui radiocittaperta.it, Forno One ha iniziato la puntata con l'intervista a Giovanni Agnoloni, autore di questa recente pubblicazione per Jimenez Edizioni, Sinfonie itineranti in viaggio per l'Europa tra musica, cinema e letteratura. Siamo partiti con un brano che sono abbastanza convinto ti ha fatto particolarmente piacere che io abbia scelto. E, per la chiusura ero un po' combattuto perché, come giustamente sottolineavamo prima, tutto il discorso di Lisbona è particolarmente, come dire, saporito, e quindi la tentazione era tra Teresa Salgueiro, i Madre Deus, eccetera. Poi alla fine, un po' per quello che ti dicevo, cioè un pochettino il dispiacere di non aver letto questo libro prima di essere partito per Berlino, e quindi insomma questa, come dire, esigenza di colmare una mia personale lacuna. Alla fine, tra l'altro, andando a pescare proprio un artista che io adoro, ho scelto un brano appunto che si chiama Tiergarten di Rufus Wainwright.
1: Esatto.
0: Sì, però sì, prima di chiudere il discorso ti lascio magari un'ultima battuta per chiudere appunto in bellezza con una tua riflessione o comunque con una annotazione finale.
1: Ma io sarei molto felice se i lettori del libro iniziassero un po' a viaggiare con lo spirito con cui viaggio io, perché non perché io creda di essere come dire, speciale, ma perché veramente dà grandissima soddisfazione, grande contentezza il poter assorbire le vibrazioni di ogni ambiente con tutte queste risonanze letterarie, musicali, cinematografiche, che permettono proprio di entrare profondamente a contatto con lo spirito del luogo, in molti casi anche con la lingua del luogo. Ora, io sono anche un traduttore, quindi per me è importante questo aspetto, ma chiaramente il contatto con la lingua, quando poi si parla di fado in particolare, è un aiuto enorme per cogliere l'essenza di un luogo. Quindi sì, l'auspicio è questo, chiunque mi voglia scrivere appunto sui social sarà per me un piacere rispondergli.
0: Senti, adesso una battuta, come dire, fuori tema. Tra gli autori che tu, leggo, hai tradotto, tra i tanti, leggo anche Kamala Harris.
1: Sì.
0: Scusa la domanda, probabilmente non sei tu a darmi la risposta, ma che fine ha fatto? Cioè, è sparita dopo Trump?
1: È un po'... non se ne è più parlato ultimamente.
0: Sparita dai radar.
1: Sì, io ho fatto quel lavoro, quello è un lavoro che mi è stato commissionato.
0: Certo,
1: non
0: certo,
1: è che
0: era semplicemente per fare la battuta che sembrava dovesse essere la salvatrice della patria e invece proprio si è dissolta.
1: In questo momento non ho notizie,
0: sinceramente. Vabbè, comunque, insomma, era una domanda non a te, ma a noi tutti, ecco.
1: Sì, sì, certo.
0: Allora, ringraziamo Giovanni Agnoloni, rinnovo i complimenti per questo bel libro Sinfonie itineranti in viaggio per l'Europa tra musica, cinema e letteratura, pubblicato da Jimenez Edizioni, e quindi nel ricordare a te e a chi ci ascolta che a breve sarà disponibile un podcast specifico di questa mezz'oretta trascorsa insieme, chiudiamo l'intervista con il brano preannunciato, ossia Rufus Wainwright dall'album Release the Stars. Il brano, dedicato appunto a Berlino, è Tiergarten. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, a presto.

14:44 per chi ascolta la diretta di giovedì 8 ottobre 2026. Come ripeto ogni volta, più o meno l'orario dovrebbe coincidere anche per chi ascolterà la replica di lunedì 12. Radiocittaperta.it Forno One. Abbiamo salutato Giovanni Agnoloni, da noi intervistato in occasione dell'uscita di questo Sinfonie itineranti in viaggio per l'Europa tra musica, cinema e letteratura, intervista che abbiamo chiuso con l'ascolto di un brano di Rufus Wainwright, Tiergarten, che richiama la città di Berlino, che tra l'altro è ritratta in uno splendido bianco e nero della famosa torre della televisione, proprio sulla copertina del libro. E come promesso la scorsa settimana, continuiamo con molta moderazione, senza esagerare, a esplorare questo bellissimo EP che ha fatto uscire Stevie Wonder a 50 anni di distanza dall'uscita dell'album di cui avrebbe dovuto far parte, Songs in the Key of Life, per continuare a sorprenderci nel constatare che, lungi dall'essere una raschiatura di barile, ossia andare a ripescare in chissà quale cassetto dei brani scartati perché non all'altezza del disco di cui avrebbero dovuto far parte, in questo caso il disco di Stevie Wonder, questo EP, che praticamente è uno spin-off di Songs in the Key of Life, continua a rivelarsi una piacevolissima scoperta, assolutamente straordinaria a livello di qualità, anche in questo secondo brano che abbiamo proposto, My Life Story of Love. Quindi la settimana prossima, ci vuole sempre l'articolo, andremo sicuramente avanti con gli altri due brani rimanenti, uno per settimana. A questo punto, come spesso ci accade, iniziamo ad occuparci di artisti che legano la propria anagrafe alla settimana di programmazione di Forno One, perché domani, per chi ascolta la diretta, quindi il 9 ottobre del 1920, nasceva William Emanuel Huddleston, per tutti Youssef Latif, grandissimo sassofonista, al quale dedicheremo due o tre brani proprio per evidenziarne l'importanza, anche perché a mia memoria non ho mai programmato nulla del suo repertorio, e cerco di metterci una pezza, come si dice a Roma, attraverso l'ascolto, tanto per iniziare, di un brano da un album che si chiama The Blue Youssef, che è, scusate, il titolo completo è The Blue Youssef Latif, che è di fine anni 60, quindi era già un bel pezzo che aveva cambiato il suo nome e cognome avendo abbracciato l'Islam. Questo è il titolo che apriva l'album, si chiama Juba Juba Youssef Latif.

Giuba Giuba, Youssef Latif, questo brano ci permette anche di ricordare che la grandezza di questo musicista sta anche nel fatto di essere un polistrumentista. Qui abbiamo sentito per esempio il flauto da lui imbracciato, ma ovviamente c'ha a che fare con parecchi strumenti, alcuni etnici, alcuni addirittura il koto dal Giappone. Insomma, è molto interessante andare a vedere proprio come la

Youssef Latif sono quelle delle Sweet Inspirations, che appunto è un gruppo vocale capitanato da Sissy Houston, che non è altro che la mamma di Whitney Houston. Vabbè, questo proprio per il nozionismo più inutile della terra. A questo punto, per arrivare agli spot di metà trasmissione, arriviamoci con un ascolto dal nuovo lavoro appena uscito di Michelle and the Geocello. L'album si chiama Synonym, non è altro che una raccolta di cover in cui lei si lascia accompagnare da parecchi ospiti di lusso. Abbiamo già ascoltato in precedenza alcuni brani, oggi mi sembra il caso di affrontare questo, che in realtà la vede in coppia con una delle mie beniamine, che è Chaka Khan, ma anche per il motivo che Island in the Stream è un brano che venne portato al successo da Dolly Parton, anche lei recentemente scomparsa, quindi insomma ci sembrava giusto chiudere il cerchio con un ulteriore omaggio indiretto ad un'artista da noi ricordata proprio a ridosso della sua scomparsa. Quindi arriviamo agli spot con Michelle de Geocello e Chaka Khan, il brano è Island in the Stream.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Groovy Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Radio Città Aperta.

Don't look for my love, baby.

Eccoci qui alle 15.05 in diretta giovedì 8 ottobre 2026. Sarà, come già detto più volte, lunedì 12 per chi vorrà ascoltare la replica. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica. Forno One che torna in musica dopo gli spot di metà trasmissione con un filo sottile ma abbastanza chiaro, che unisce il brano con il quale abbiamo chiuso la prima parte della trasmissione con il primo della seconda parte. Parliamo sempre di novità, siamo passati da una grandissima della musica afroamericana di oggi e anche di qualche giorno fa, come Michelle and the Giosello, ad un'altra altrettanto grande e importante che è Erykah Badu. Entrambe sono state protagoniste di una novità discografica che ha caratterizzato questa ultima parte dell'anno. Abbiamo parlato di Synonym, il disco per la Blue Note uscito per Michelle and the Giosello, tutte cover, tutti i duetti. In questo caso invece si tratta di Before the World Blows, album di Erykah Badu e The Alchemist, suo collaboratore, produttore e via discorrendo, che segna il ritorno dopo tanti anni della grandissima Erykah Badu ad un nuovo lavoro. Mi pare che fossero 15 anni da quello precedente. Entrambi gli album appena citati è molto probabile che faranno parte della selezione, comunque della cinquina dei miei album preferiti per questo 2026, ma siamo sempre pronti ad accogliere nuovi candidati che si dovessero presentare da qui alla fine del 2026. A proposito di novità, ma soprattutto a proposito di Yusef Lateef, che stiamo celebrando perché domani sarebbe stato il suo compleanno, ci giunge proprio a fagiolo la notizia di un nuovo lavoro del grande pianista nostro vecchio amico Greg Burke, che ha proprio fatto uscire un lavoro in quartetto che si intitola Purple Blues Celebrating the Music of Yusef Lateef, in quartetto in cui lui alterna brani originali a una serie di riletture di brani di Yusef Lateef. Quindi insomma ci voleva proprio l'anniversario per trovare l'opportunità e raccontare qualcosa di questo disco, in attesa di parlarne con il diretto interessato. Saremo ben lieti come sempre di ospitare Greg qui a Radio Città Aperta. Il quartetto è composto da lui, da Achille Succi, Silvia Bolognesi e Gerald Clever. Sono 10 tracce. Noi abbiamo scelto di comune accordo con l'interessato, sia Greg Burke, il brano che si intitola Ching Miao, che in realtà risale a un disco degli anni 60 che porta proprio un titolo molto pertinente, perché il titolo del lavoro è Eastern Sounds, quindi suoni che provengono da Oriente. Ching Miao è il titolo del brano, in questo caso, come detto, nella rilettura di Greg Burke.

È proprio così, c'è il metronomo. Questo era Greg Burke in quartetto con un suo omaggio al grande compositore, sassofonista, polistrumentista Youssef Latif. Il brano che abbiamo ascoltato da questo album Purple Blues di recente pubblicazione è Ching Miao. Adesso, per rimanere in ambito di novità, è uscito un nuovo lavoro di questa artista britannica, londinese per l'esattezza, anche se di origini caraibiche, che appunto ci racconta per l'ennesima volta di una scena britannica molto attiva, molto vivace. E quindi con grande piacere andiamo a proporre il bisticcio, il suo nuovo lavoro appena pubblicato, attraverso l'ascolto di un estratto. Il brano si intitola Pioneers, lei si chiama Ayanna Witter Johnson.

Ci scrive Lorenzo al 340-197-4468 chiedendo giustamente lumi riguardo l'artista che abbiamo ascoltato in precedenza come novità del momento. In realtà appunto non avevo detto il titolo dell'album di Ayanna Witter Johnson. L'album si intitola New Roots ed è uscito lo scorso 18 settembre. Ci torneremo volentieri perché insomma ci dà l'idea di essere qualcosa di abbastanza interessante. E alcuni avranno strabuzzato gli occhi, tra coloro che non conoscono questo brano che ho appena mandato, nel leggere nel player appunto che correda la nostra trasmissione per chi ascolta la diretta, che qui si trattava di John Lennon. Ebbene sì, l'anima funky di John Lennon emerge in maniera predominante in questo lavoro intitolato Walls and Bridges, che per il sottoscritto è probabilmente il miglior disco da solista di John Lennon, ma le classifiche lasciano sempre il tempo che trovano. Perché abbiamo ascoltato John Lennon? Perché il 9 di ottobre avrebbe compiuto, cioè quindi domani, 86 anni, se qualche decennio prima, insomma, quando aveva appena 40 anni, non, purtroppo un pazzo scatenato non ce lo ha portato via. Quindi vediamo se c'è il tempo per fare un secondo omaggio, sempre in chiave un po' Forno One, a John Lennon e alla sua musica fuori dai Beatles. Ma sempre di 9 di ottobre cade invece, in questo caso è purtroppo l'anniversario della morte di una grande cantante e chitarrista appunto del Novecento, Sister Rosetta Tharpe. Appunto 9 ottobre 73 la data della sua morte. Ovviamente il suo riferimento musicale è proprio quello degli anni 30 e 40, siamo dalle parti del blues mischiato con spiritual gospel, insomma la musica nera, quella proprio più, come dire, radicale. Andiamoci ad ascoltare dal suo repertorio una canzone che si chiama Strange Things Happening Every Day. Questa è Sister Rosetta Tharpe.

Sister Rosetta Tharpe, Strange Things Happen Every Happening Every Day, per ricordare appunto questa grande artista. Era lei che suonava la chitarra quando non cantava, insomma, quindi onore al merito di questa grande artista che moriva appunto il 9 ottobre del 73. E a questo punto, terzo e ultimo omaggio a Youssef Latif, per cogliere l'opportunità per un piccolo ragionamento. Io spesso mi sbilancio contro le etichette, contro quello che vengono spesso utilizzati come metodi di classificazione abbastanza discutibili. A riprova di ciò, il brano che andiamo ad ascoltare adesso è tratto da un album di Youssef Latif dell'87 che porta il titolo di Youssef Latif's Little Symphony. È praticamente una specie di composizione tra jazz e classica, che però, ironia della sorte, vinse un Grammy Award per il miglior album New Age. New Age non c'entra proprio una mazza, scusate il termine, con la musica di Youssef Latif. Resta il fatto che, siccome da sempre Youssef Latif non ha mai, come tanti afroamericani, apprezzato il termine jazz, tutto sommato ho detto non ho nessuna difficoltà ad accettare questa etichetta New Age, anche perché non c'ha nessuna connotazione negativa. In realtà la maniera più giusta, che ultimamente sta prendendo piede, come risulta da un bellissimo libro che si chiama Black Beauty, è il termine BAM, che sarebbe Black American Music. Ma qui, insomma, entriamo in un discorso che probabilmente affronteremo nelle prossime settimane. Allora, da questo lavoro, proprio diviso in quattro movimenti, larghissimo, andante, moderato, presto, ascoltiamo il Fourth Movement, presto, che è il brano finale, ovviamente, con probabilmente la necessità di andarlo a sfumare, perché l'ultimo quarto d'ora di trasmissione lo abbiamo riservato ad un'altra intervista, un breve intervento per ricordare un importante concerto delle Nuove Tribù Zulu che avverrà questo sabato 10 ottobre. Ma intanto ascoltiamoci Youssef Latif, appunto, nel Fourth Movement, presto.

Normalmente odio sfumare i brani, la caratteristica di questa radio è di potersi permettere il lusso di non dover rispettare i 3 minuti canonici della tempistica radiofonica dei brani da ascoltare, ma in questo caso, siccome abbiamo un appuntamento da rispettare e non manca molto al nostro momento con le nuove tribù Zulu, andiamo a sfumare Yusef Lateef, questo fourth movement presto, dall'album che vi dicevo io vinse un Grammy Award dal titolo Yusef Lateef Little Symphony. A questo punto un secondo omaggio a John Lennon è doveroso, ma ovviamente è più bello farlo in maniera un po' come dire indiretta. Nello stesso periodo più o meno in cui usciva il disco appena sentito, Walls and Bridges, quindi parliamo di metà anni 70, John Lennon, che come abbiamo ascoltato non disdegnava incursioni in musica nera, in musica in questo caso funky, si trova a collaborare con David Bowie per un brano che sarebbe poi andato a finire sull'album Young Americans, e quindi dalla collaborazione tra i due esce fuori questa Fame, molto conosciuta, ma che noi vogliamo utilizzare per ricordare che domani sarebbe stato il compleanno di, domani per chi ascolta la diretta, di John Lennon. David Bowie, Fame.

0: David Bowie, Fame, brano composto a quattro mani con John Lennon. Domani sarebbe stato il compleanno di John Lennon e quindi lo abbiamo voluto festeggiare anche così. E a proposito di compleanni, lo scorso 4 ottobre è stato il compleanno di una grandissima, io mi metto quasi in piedi sull'attenti per nominare questa attrice, Susan Sarandon. Ha fatto gli anni l'altro giorno, l'abbiamo sempre apprezzata, ammirata. Ha turbato le notti di molti di noi con i suoi film. Qui la vogliamo ricordare con una, come dire, con un piccolo contributo musicale, perché tra le memorabili interpretazioni c'è anche quella all'interno della versione cinematografica del Rocky Horror Show, quindi The Rocky Horror Picture Show. Qui sentiamo la sua voce un po' stridula ma molto efficace e molto calata nella parte di Susan Sarandon nel brano Touch, Touch, Touch, Touch Me, I Wanna Be Dirty. E quindi poi passeremo all'intervista in programma. Susan Sarandon, Rocky Horror Picture Show.
1: I was feeling done in, couldn't win.

0: You're listening to Radio Città Aperta.
1: Eccoci qui puntualissimi come d'accordo, ci troviamo a raggiungere telefonicamente Andrea Camerini, come dire, frontman della storica band delle Nuove Tribù Zulu, in procinto di affrontare un live particolarmente importante ed interessante, non solo per chi ascolta ma anche per chi suona. Intanto bentornato Andrea, qui è sempre casa tua, quindi insomma ci fa piacere averti ai nostri microfoni.
2: Ciao Fabrizio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, un piacere mio.
1: Allora, che cosa succede domenica alle 21:30? Sabato 10 ottobre sabato. Alle 21:30.
2: Ma alle 21:30 c'è un grande evento speciale, perché Nuove Tribù Zulu suonano alla Dispoli e suonano in uno spazio molto particolare, che è uno spazio di questo diciamo visionario, direi, che si chiama Sergio Danzilli, che da tanti anni appunto fa queste serate invitando gruppi e dando l'occasione di registrare dei magnifici live video. Per noi è un'occasione importante perché appunto è veramente sabato, oltre al concerto facciamo questa registrazione del nostro live, che poi diventerà un video ufficiale della band, quindi
1: praticamente si invita il pubblico, soprattutto quelli un pochettino più presenzialisti ed esibizionisti, magari ad accalcarsi sotto il palco, perché sarà più facile che vengano ripresi in occasione del live, giusto?
2: Esatto, sì, esatto. Quindi sì, speriamo in una grande partecipazione, anzi siete tutti invitati all'Acme Studio, che è in via Aldo Moro 53 alla Dispoli. Appunto l'occasione è quella di farsi una passeggiata verso il mare e restare per il nostro concerto.
1: Sì, tra l'altro una cosa interessante è che in un mondo in cui diciamo l'offerta live, soprattutto a certi livelli, è diventata assolutamente improponibile, insostenibile, sì, un ingresso a offerta libera è quanto mai da salutare con particolare piacere e, come dire, interesse. Quindi insomma sosteniamo anche la musica indipendente attraverso questi sforzi che vengono fatti proprio per cercare di venire incontro anche alle tasche più deboli, no?
2: Sì, no, assolutamente. Infatti ecco, anche questa è un'altra cosa, abbiamo sempre fatto questo tipo di ingressi e infatti abbiamo apprezzato questo lavoro, anche perché sul suo portale poi c'è veramente un vero e proprio database, no? Poi dei gruppi, che poi ognuno appunto quel materiale lo sviluppa come meglio crede, però ecco c'è anche un database dei gruppi che sono passati all'Acme Studio e ha fatto un lavoro molto, molto importante, direi.
1: Quindi insomma, diciamo a scanso di sorprese, il video, diciamo la formula di questo video è abbastanza collaudata, quindi andate un po' sul velluto, nel senso che non ci sono particolari sorprese da parte di chi lo deve girare, insomma, no? Immagino.
2: Infatti, sì.
1: Il posto si presta, insomma, è facile che le riprese vengano effettuate a regola d'arte, insomma, non ci saranno particolari difficoltà, immagino.
2: Sì, sì, ci sono anche tante camere, insomma, no, veramente, infatti è, ecco appunto Sergio, insomma, mi sembra che insomma, ha fatto veramente un
1: buon lavoro
2: e comunque anche molto particolare questa formula appunto trovata dall'Acme Studio.
1: Prima di chiamarti ho aperto una piccolissima parentesi riguardo le etichette che vengono affibbiate ai generi musicali, che a mio avviso hanno poco senso, e perché appunto forse una volta, quando c'erano i negozi di dischi ben forniti, avevano importanza proprio per andarsi a cercare l'artista nello scaffale giusto. Mai come nel caso delle Nuove Tribù Zulu le etichette sono assolutamente fuori luogo, giusto?
2: Perché infatti,
1: come
2: sì,
1: la possiamo definire la musica delle Nuove Tribù Zulu?
2: È vero, guarda, effettivamente anch'io a volte ho difficoltà, e tra l'altro forse nessuna etichetta appunto ci appartiene veramente. Noi spesso ecco parliamo di folk, di rock, di gypsy, di nomadismo culturale, no? Insieme a un grande impegno sociale che ci ha contraddistinto nel tempo. Sicuramente La narrativa, io ho sempre scritto testi che hanno parlato di un viaggio musicale, di un viaggio anche, diciamo, sia nella fattispecie
1: personale,
2: fisico,
1: certo.
2: Con tanti concerti fatti in giro, ma anche l'India, insomma, le esperienze in Sudafrica, in Algeria, insomma, ma questo fa parte anche del mondo della musica. Però anche, ecco, un viaggio interiore. Sicuramente attraverso la musica siamo cresciuti tanto, credo. Io almeno posso sentirmi dire a titolo personale questo: la musica è stata anche un riflesso di uno stato d'animo che comunque con il tempo mi è servita e tuttora ancora, no? Mi serve per avere un po' un baricentro e anche
1: un riferimento, certo.
2: Un riferimento, come se fosse uno specchio, comunque, se vogliamo, no, del mio essere, della mia anima, che e comunque quindi, è un'anima gitana, ma ancora mi
1: quindi,
2: di
1: insomma,
2: dire
1: cogliamo l'occasione di questo live, perché sicuramente l'energia delle nuove tribù Zulu dal vivo raggiunge l'apice del, anzi l'acme, scusa la battuta ci stava, giusto? Non era proprio
2: sbagliato.
1: Quindi ricordiamo, Nuove Tribù Zulu dal vivo sabato 10 ottobre ore 21:30, Acme Studio, via Aldo Moro 53, La Dispoli, a pochi passi da Roma. Quindi andatevi a fare la gitarella fuori porta, scatenatevi la sera sotto il palco e sotto i riflettori e in favore di telecamere, giusto?
2: Sì, assolutamente. Poi ecco, volevo anche ricordare la formazione.
1: Bravo, ti mi hai preceduto.
2: Che saremo, da parte il sottoscritto alla voce, e ci sarà appunto mio fratello Paolo al contrabbasso, al basso elettrico, Ludovica Valori alla fisarmonica, al pianoforte, tastiere, trombone, che sono tante cose, Ludo, Ersilia Prosperi alla tromba, Marco Massino alla chitarra e Valerio Michetti alla batteria.
1: Quindi insomma tanta gente sul palco, bene.
2: Sì. E poi l'attesa anche di quello che, ecco, stiamo per far uscire, insomma, che è un progetto un po' dove abbiamo pubblicato qualche estratto, insomma, anche sui vari canali, sulle varie piattaforme social, insomma, che con cui, ecco, suoneremo anche con prossimamente, spero, insomma, con musicisti, ecco, dell'Africa del Nord, con cui stiamo progettando.
1: Bene, questo magari facciamo in maniera che diciamo venga trattato in una altrettanto interessante chiacchierata futura, se sei d'accordo.
2: Assolutamente. Certo.
1: Allora, arrivano per WhatsApp vari messaggi, tra cui quello del mio omonimo Fabrizio Falcioni, con tutte manine, salutini, eccetera,
2: grande,
1: eccetera. Anche Ludovico, ovviamente, che saluto sempre con grande affetto.
2: Un abbraccio.
1: Tra i tanti brani che hanno fatto, per così dire, la storia della band, non mancherà sicuramente questo con il quale salutiamo Andrea e tutta la band, che è l'ultimo nato, se vogliamo, una delle ultime incisioni, recentissima. Quindi nel salutare Andrea e tutte le nuove tribù Zulu, ricordandovi sabato 10 ottobre alle 21:30 all'Acme Studio di La Dispoli, ci salutiamo con l'ascolto di C'è solo amore, che è anche il brano con il quale chiudiamo la trasmissione di oggi, in diretta di giovedì. E quindi grazie ancora a voi e
2: grazie a te Fabrizio, grazie a Radio Città Aperta e a tutti gli ascoltatori. Volevo anche dire

Buzulu, c'è solo amore. E noi diamo appuntamento a tutti alla prossima con Forno One, giovedì prossimo in diretta e lunedì in replica. Buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta, Nuove Tribù Zulu, c'è solo amore.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buon pomeriggio, bentrovati, benvenuti. Siamo pronti con un nuovo appuntamento di Puzzle, il gioco di incastri degli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e chi più ne ha più ne metta. Oggi seconda parte di Puzzle Goes to Shazam. Beh, la prima parte c'è stata un mese fa e, come detto, una volta al mese facciamo Puzzle Goes to Shazam. Cos'è? Sostanzialmente sono quei brani che personalmente ho ascoltato da altre radio, da altre emittenti o così in giro, in qualche negozio, e non sapendo chi fosse ho fatto Shazam e quindi ho trovato poi l'artista che mi incuriosiva. Bene, questi nomi sono rimasti in memoria, ne ho tanti dentro Shazam. Dentro l'app, ecco, per chi non sapesse, Shazam è un'app che permette di riconoscere il più delle volte un brano, non sempre ci riesce, ma il più delle volte riconosce un brano entro pochi secondi facendolo ascoltare attraverso lo smartphone. E quindi oggi ascolteremo un'altra sequenza di brani che mi hanno incuriosito. Se volete sapere quali erano i primi, beh, basta andare sul sito di Radio Città Aperta o su Google, scrivere Puzzle Goes to Shazam, aggiungere Polverari, eventualmente troverete il podcast. Anche perché la maggior parte dei nomi sono degli emeriti sconosciuti o quasi. E allora, cosa importante per quel che riguarda la diretta odierna, non funziona il nostro WhatsApp. Se mi volete scrivere o potete contattarmi attraverso il caro e vecchio SMS, attraverso Telegram oppure attraverso Messenger, Gianluca Polverari. Ripeto, WhatsApp non funziona, quindi non scrivete là perché non potrò leggere il messaggio. Comunque, questa è la diretta che va in onda ogni lunedì dalle 16 alle 18. Poi c'è la replica del martedì dalle 12 alle 14, quindi saluto anche tutti coloro che ascoltano la replica. E do il ben trovato e il buon ascolto anche a tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione. Condividerò poi link e scaletta sui miei profili social. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e poi vedremo se il nostro sistema troverà anche la copertina del disco da farvi vedere. Ricordo che il tutto lo potete vedere dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e anche dalle app collegate Radio, Radio Garden, TuneIn e via dicendo. Sottolineo sempre che Radio Città Aperta la potete ascoltare anche tramite Alexa, ma soprattutto sottolineo che è sempre ben gradito il vostro aiuto, così anche economico. Anzi, ringrazio tutti coloro che lo stanno facendo. Sono arrivati bei contributi, la cosa fa molto piacere. Ricordo che Radio Città Aperta è una radio che si sostiene non solo attraverso i contenuti, ma anche le tasche di noi speaker DJ consociati nell'associazione culturale Dissociazione, che è la grande madre dove c'è dentro anche Radio Città Aperta e che sosteniamo, ripeto, anche economicamente. Però insomma, se ci volete dare una mano è cosa ben gradita. Questo è un appello che lancio anche non solo agli ascoltatori ma anche a tutte quelle band, quegli artisti di vario genere che ospitiamo in radio non chiedendo mai nulla, ma dando voce a tutte le realtà che riteniamo valide e importanti. Ecco, se volete mantenere viva questa voce che dà a voi la voce di farvi conoscere, ecco, un vostro supporto economico è assolutamente gradito. Allora, ci siamo. Magari fatemi sapere quali sono anche i vostri Shazam, quei brani che non conoscevate che tramite Shazam avete invece poi scoperto e che vi hanno intrigato. Ma non mi scrivete attraverso WhatsApp perché non funziona. Quindi o via SMS o mi telefonate in privato 06 88 98 04 43, oppure utilizzate Messenger. Vedete voi. Insomma, intanto iniziamo con il primo brano. Il primo Shazam personale per quest'oggi.

Ecco, il primo brano che riguarda lo Shazam, il Puzzle to Shazam di oggi, un disco che risale al 1983, che vedeva insieme Hector Zazu, il poi artista africano Boni Bikaye e i due artisti francesi Claude Michel e Guillaume Loision. Il disco andava dietro la sigla Zazu Bikaye and CY1 o CY1. E questa era una traccia, appunto, dal titolo, ripeto, La Muca, per un album che usciva nell'83, unica opera per questo progetto in trio, pubblicato dalla gloriosa Crammed Disc. Quindi io saluto Vincenzo, Fabio, Paola, Roberta, Filippo e poi qui chi c'è? E non me lo fa vedere, vediamo un po', niente da fare. Vediamo se riesco a risolvere così. Sì, Simone, Manu, ben trovati anche a voi. Peccato che non funziona il WhatsApp, sarei stato curioso di leggere i vostri messaggi, non so se avete voglia di mandarlo via SMS, io quello lo posso consultare. 340-197-4468 se avete degli Shazam che avete fatto nel corso del tempo e sono stati rivelatori di qualche disco che vi ha folgorato. Con me, con Gianluca Polverari, fino alle ore 18 se ascoltate la diretta, se ascoltate la replica del martedì invece fino alle ore 14. Dunque andiamo col secondo Shazam, qui ce ne andiamo invece in Inghilterra, Cleaners from Venus, formazione che veniva dall'Essex, attiva dal novembre 1980. Io rimasi colpito da un brano intitolato A Girl with Cars in Her Eyes che usciva nel 1982. Probabilmente questo l'ho ascoltato da una radio belga, da una trasmissione belga che purtroppo non c'è più, visto che chi la conduceva purtroppo è passato a miglior vita. Era molto bella, su Radio Central o Radio Central da Anversa. E insomma, ci ascoltiamo Cleaners from Venus 1982, eccoli qui.

Cleaners from Venus 1983, quando usciva questo loro lavoro chiamato On Any Normal Monday. E beh, titolo che ci sta bene, tra l'altro casuale, però ecco, oggi è proprio un normalissimo lunedì. Spero di allietarvelo con un po' di bella musica, quella che mi ha colpito qualche tempo fa, magari ecco, ascoltando qualche radio, facendo Shazam, e in quel caso uscì che i protagonisti erano i Cleaners from Venus. Da questo lavoro appunto abbiamo ascoltato la traccia A Girl with Cars in Her Eyes, una ragazza con le automobili nei suoi occhi. Bene, allora adesso andiamo al 2020 per un progetto che ha inciso solamente questo brano e basta. Poi vabbè, i musicisti coinvolti sono di varia estrazione. Allora parlo degli Ex Ambassadors insieme a Kay Flay e Grandson, con l'unico brano fatto insieme intitolato Zen e che usciva nel maggio del 2020, quindi probabilmente realizzato a distanza durante il periodo pandemico. Gli Ex Ambassadors sono un gruppo alternative rock di New York. Invece Kay Flay è una artista, rapper, producer, alunna della Stanford University in California. E poi Grandson è un altro artista invece proveniente da Toronto. Bene, i tre hanno realizzato questo brano che a me all'epoca colpì, tant'è che feci lo Shazam e uscirono loro. Give me growth.

Questo è un singoletto che hanno pubblicato in trio questi musicisti tra Stati Uniti e Canada, Ex Ambassadors, insieme a Kay Flay e Grandson. La traccia è Zen. Oh, allora arriva anche un SMS da un anonimo, perché non si è firmato. Io purtroppo mi sono reso conto che con gli SMS non posso rispondere privatamente a chi mi scrive, almeno sto provando, ma vedo che non funziona, mentre con WhatsApp posso anche interagire, qui in questo caso no. Quindi non so chi mi ha mandato il messaggio, magari se ti vuoi firmare così ti cito, dice: questo è il mio Shazam, e allora dopo ce lo ascoltiamo. Intanto questi, ripeto, erano Ex Ambassador insieme a Kay Flay e Grandson. Ora, quello che segue scandalizzerà molti, perché diranno: ma come, non lo sapevi chi era? E sì, però non mi ricordavo il brano, e all'epoca feci lo Shazam, è rimasto qua, e chiedo venia, ma era un brano di David Bowie, Bleed Like a Crazy Dead, da The Buddha of Suburbia. È un brano che mi è piaciuto all'epoca, non so perché, non lo ricordavo, ho fatto click e poi è rimasto in memoria. Quindi ci sta anche il Duca Bianco, ecco, quando già era nel nuovo millennio, e ce l'ascoltiamo insieme con Bleed Like a Crazy Dead, David Bowie.

The Buddha of Suburbia era un film del 93 che fu anche la colonna sonora curata da David Bowie, e all'interno di questa colonna sonora e di questo film c'era questa Bleed Like a Crazy Dead, che io non riconobbi all'epoca e che quindi shazammai.

e con mia così grande delizia scoprì che era effettivamente un brano di David Bowie. Allora, saluto Davide che mi scrive attraverso l'SMS, appunto, che il suo Shazam è questo brano del 2020 di Ela Minus, artista, oddio, non ricordo se di origine colombiana o venezuelana, di base poi in Germania, adesso lo vediamo subito, perché è un artista anch'io che seguo dalle origini, di Bogotà colombiana in effetti, e, no, però vive a Brooklyn, non a Berlino. Comunque, insomma, Ela Minus, ecco, il nostro ascoltatore Davide ascoltò questa canzone, ne rimase folgorato, shazammò e scoprì che era lei. E quindi ce l'ascoltiamo insieme. They told us it was hard, but they were wrong. Ci dissero che era una roba tosta, ma si sbagliarono.

Allora, adesso faccio il figo con gli ascoltatori e con Davide, perché questo brano di Elaminus all'epoca quando uscì l'ho trasmesso anche varie volte. Questo era proprio il suo primo disco, se non ricordo male, era Acts of Rebellion, che ho trovato forse la cosa più intrigante di Elaminus, che forse è diventato dopo fin troppo, diciamo tra virgolette, dance disco, anche se alternativo. Qui aveva un suono più raffinato, più caldo. E questo è lo Shazam che ha fatto il nostro Davide ascoltatore, che me lo ha comunicato attraverso SMS. Oggi torniamo all'antica, ma il WhatsApp lo abbiamo fuori uso, speriamo che venga ripristinato quanto prima. E quindi, se mi volete scrivere, avrete vari modi per dirmi il vostro Shazam, quello che vi ha permesso di scoprire qualcuno che vi intrigava, non sapevate chi era e avete fatto Shazam. È uscito il nome. Allora, mi potete scrivere tramite SMS 340 197 4468. Devo verificare se funziona Telegram, lo faccio in tempo reale, vediamo se anche qui è fuori uso o invece lo si può utilizzare. Non dà segnali di vita. Ah no, forse funziona, se no qui si aprono parecchie pagine. No, forse funziona, quindi mi potete contattare o tramite SMS o tramite Telegram, tramite Messenger Gianluca Polverari, oppure commentando dal post che ho fatto su Facebook e Instagram. Saluto anzi Leo, ben trovato a lui. E dunque adesso ci ascoltiamo una canzone che io trovo irresistibile, per una band anche qui che ha fatto solo questo 7 pollici, solo due brani, e poi sono spariti nel nulla. Nell'88 venivano dall'Olanda, si chiamavano Inside Out, e questo brano sembra così facile facile, però ha quel ritornello che ti si ficca in testa ascoltandolo, comprenderete. Inside Out, altra sciazzammata del sottoscritto, dall'Olanda 1988, incisero per Fever Records questo 45 giri dal titolo Dizzy, e questa è per l'appunto It Is So Dizzy, Inside Out dall'Olanda, unico 7 pollici realizzato da questa band.

E Tissot Dizzy, unico 45 giri e 12 pollici realizzato da questa band olandese chiamata Inside Out 1988, quelle chicchette che scopri e dici wow, che figata, e peccato che abbiano realizzato solo due brani, poi magari ne avranno fatti altri, ma esiste solo ciò. Saluto anche Mati che mi contatta via Telegram e quindi qui posso anche rispondere e quindi ripeto, WhatsApp down per quel che ci riguarda, speriamo di risistemarlo quanto prima. Se mi volete dire i vostri Shazam, se mi volete dire che ci siete all'ascolto, se vi colpisce qualche brano che ho shazammato, insomma, SMS o Telegram 340-197-4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, Messenger Gianluca Polverari. Oh, tra l'altro mi arriva un SMS da un finale 995, ma non si capisce nulla, cioè tutta una stringa mezza strana, non so nemmeno se è roba pericolosa oppure no, quindi se qualcuno che finisce con 995 ha mandato ciò, sappia che sto per cestinare perché non si capisce nulla. Se mi vuole mandare un testo prima lo capirò, ma mi sa tanto che è roba più strana, vaga, via, cestino. In diretta il lunedì fino alle ore 18 Puzzle, con voi Gianluca Polverari, a seguire dalle 18 alle 20 Eleonora Tagliafico, Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk, e dalle 20 Cats and Jammer, musica e scienza con Miro Barza. Se ascoltate il martedì dopo di me dalle 14 La Bottega del Forno con Fabrizio Forno.

qui mi arriva, ho mandato un piccione viaggiatore da Piazza Maggiore, quindi qualcuno da Bologna, firmatevi perché con gli SMS non so chi siete, posso, vediamo, facciamo una verifica al volo.

Eh sì, è il gemello radiofonico Andrea Tabellini di Radio Città Fujiko di Bologna. Puzzle e Afternoon Tunes sono gemellati, anzi il prossimo gemellaggio sarà a metà novembre a Roma, quando Andrea verrà qui, se non sbaglio il 16. Dovrebbe essere il nostro nuovo gemellaggio Bologna-Roma, fatto a Roma qui a Radio Città Aperta, esatto, il gemello. E poi chissà che io non vado a Bologna proprio a novembre, prima che arrivi il buon Andrea. Vedremo, sicuramente c'è voglia di andare nella città. Abbiamo un vecchio termine, felsinea, però vedremo se ci riusciremo, magari facciamo addirittura prima il gemellaggio là e poi qua, ma non è detto, devo vedere un po' con il lavoro altro. E non riesco a toglierla questa canzone, vabbè andiamo avanti, è una droga questa. A questo punto un altro mio Shazam, anzi Andrea, visto che sei all'ascolto, dici qual è stato anche un qualcosa che hai scoperto tramite Shazam che ti ha colpito. A me, ad esempio, tempo fa colpì questo brano dei Digital Dance, ecco, dall'Olanda ce ne andiamo in Belgio, a Bruxelles, nati nel 78. Tra l'altro anche ristampati di recente, che ho visto un loro disco con vecchio materiale chiamato proprio Treatment, ristampato in tempi recenti, nel 2007, dalla LTM, dalla LTM Moderna. E allora ce li ascoltiamo, i Digital Dance con Treatment, eccoli qui con noi.

1981 dal Belgio, i Digital Dance. Questo era un 7 pollici che usciva all'epoca. Io consiglio il lavoro della LTM, che ha ristampato più o meno tutto il materiale proprio dei Digital Dance, lavoro che si chiama proprio Treatment, singoli e studio recordings, come dice il sottotitolo, per la formazione di culto Digital Dance New Wave, materiale 79-82, e questa era Treatment. Saluto anche Marco che mi scrive: ciao Gianluca, bella idea questa collaborazione con Shazam. Ma non mi pagano, sono io che ho shazammato e utilizzato questa app per scoprire belle cose che condivido con voi, e belle cose dal Benelux. Beh sì, assolutamente, Lussemburgo non lo so, non conosco gruppi del Lussemburgo, devo ammettere, ma dal Belgio e dall'Olanda sono sempre arrivate e continuano ad arrivare bellissime cose, magari meno note, però che meritano assolutamente l'attenzione. Bene, bene, bene. Allora, ricordo, scusate se mi ripeto, ma è importante, che oggi il WhatsApp non funziona, quindi se mi volete scrivere avete vari modi. O Telegram, Radio Città Aperta, chiaramente, e quindi al numero 340-197-4468, stesso numero vale per gli SMS, oppure Messenger come Gianluca Polverari, o commentando sul post che ho fatto sia su Instagram che su Facebook, per dirmi qual è qualche gruppo che magari avete trovato facendo Shazam, o per commentare quello che sto trasmettendo. Detto ciò, andiamo avanti con un artista, anche qui un David, ma non è dei Bowie che abbiamo ascoltato prima, bensì David Arrow, non confondetelo con Dan Arrow, che quello era un altro musicista, artista italiano, più di Italo Dance, Italo Disco, e invece David Arrow, AZG, nella prima parte degli anni 80, tastierista, collaboratore anche di Anna Clark, valida, diciamo, cantautrice un po' così fuori dagli schemi, ha collaborato anche con Joe Wobble, mitico anche bassista dei Peel, e ha lavorato anche con la O New Sound, insomma un personaggio molto interessante, che nell'83 fece questo album dal titolo The Succession, tra synth pop, new wave e via dicendo. David Arrow lo shazammai tempo fa perché mi colpì questa traccia dal titolo Without Sin, senza peccato.

Quindi David Arrow, ripeto, non denaro, ma David Arrow, questo artista britannico che al principio degli anni 80 pubblicava nell'83 questo The Succession, da cui ho estratto una canzone dal titolo Without Sin.

Adesso andiamo in territori più recenti, in anni più recenti, perché quello che segue è sempre un qualcosa che ci riporta in un ambito che unisce insieme Friburgo, quindi Germania, Svizzera e Bruxelles, un gruppo chiamato Reymour. Un duo che, composto da Lou Savary e Luc Bercier, hanno realizzato 3 album. Il brano che mi colpì venne estratto dall'album secondo, chiamato Leviosa, un brano che prende il titolo di Daya per... I Reymour, quindi 2021, tra Svizzera, Germania e Belgio. In questo brano poi ospite tale Lobat, che è pipistrello basso. Lobat. Reymour.

Questa è la musica di questi interessanti Ray Moore, la loro Daya con il featuring di Low Bat.

E quindi Marco giustamente dice che un gruppo lussemburghese sono i Rom, il gruppo così un po', come possiamo definirlo, industrial, electro, new folk, un po' di tutto nell'ambito dei Rom. È vero, dal Lussemburgo ci sono loro. Altri al momento non mi ne vengono in mente, ma forse mi dovrei sforzare un po' di più.

saluto anche Ferdinando e Roberta. Questa è la seconda parte di Puzzle Goes to Shazam, dove vi faccio ascoltare una volta al mese i miei Shazam, quelli che ho fatto nel corso del tempo e che ho ancora in memoria sull'applicazione e che quindi ci rigustiamo insieme. Brani che nel tempo ho captato da qualche altra radio, da qualche altra situazione che non conoscevo, e quindi ho scoperto così l'artista protagonista, la band protagonista, e che oggi vado a condividere con voi nella sua seconda parte. E faremo così anche nei prossimi mesi, una volta al mese. Quelli che arrivano sono un pochino più noti, ho anche degli album loro, ma questa canzone non l'avevo riconosciuta. Parlo dei Schreibach, formazione che nacque un po' anche dalle ceneri di Gang of Four, perché il bassista di Vallen era proprio il bassista di Gang of Four, insieme a Barry Andrews, che troveremo anche negli XTC, insieme anche a Karl Marsh. Tra l'altro Barry Andrews è il papà

di Finn Andrews, che è il cantante dei The Veils. Quindi Barry Andrews papà, già con XTC e poi Schreiber, e poi papà di Finn Andrews, il cantante dei Veils. Quindi la canzone che mi colpì all'epoca fu questa Accretions del 1982 dall'album Tench per Schreiber.

brano molto figo, Accretions per Schreiback, 1982, del primo album Tench, che non ho. Ho quello successivo e poi un altro ancora che era Oil and Gold, che ricordo una traccia chiamata Nemesis veniva spesso trasmessa come videoclip su Video Music proprio nella prima metà degli anni 80. Però ecco, invece rimasi colpito qualche tempo fa da questa canzone dei Schreiback, Accretions, dall'album Tench, anche qui una bella shazammata che mi porto a casa e che condivido con voi con il progetto guidato anche da Dave Allen post Gang of Four. Ancora 50 minuti di Puzzle Goes to Shazam, seconda parte, quindi l'appuntamento mensile oggi in data 12 ottobre, poi in replica il giorno dopo, il martedì dalle 12 alle 14, in podcast sul sito di Radio Città Aperta. Chiaramente potete recuperare anche la prima parte della nostra sezione podcast sul sito di Radio Città Aperta, o andate su Google, scrivete Puzzle Goes to Shazam, aggiungete Polverari, insomma esce. Rinnovo i contatti che oggi non prevedono WhatsApp, quindi se mi volete scrivere Telegram ed SMS, come avete fatto, insomma, la cosa mi fa piacere, continuate così, anche per dirmi se avete shazammato qualcosa che vi ha colpito. 340-197-4468 SMS e Telegram, oppure su Messenger, come ad esempio sta utilizzando Marco contattandomi come Gianluca Polverari. Poi su Instagram e Facebook, chiaramente, con Gianluca Polverari, commentando dove volete sul post, via dicendo. Insomma, questi sono i modi per raggiungermi in questa diretta del lunedì. Chiaramente, se ascoltate la replica del martedì del podcast, non posso interagire. Oh, quella che segue è una traccia che vede insieme Jan Tiersen insieme a Elizabeth Fraser, quindi la mitologica cantante dei Cocteau Twins, e beh, uscì questo brano dal titolo Cala, dal film Le Traversée di Aurel Dubois o Dubois, ammetto l'ignoranza. E nella colonna sonora di questo film c'è questa collaborazione tra Jan Tiersen ed Elizabeth Fraser. La canzone, ripeto, prende il titolo di Cala e noi ce l'ascoltiamo insieme.

che collaborazione tra Ian Tiersen ed Elizabeth Fraser, Kala, brano anche per la colonna sonora del film Le Traversée di Aurélie Desbois, e poi anche nell'album del 2005 dell'artista Ian Tiersen, ossia Le Retrouvailles. Spero di averlo detto bene. Per Ian Tiersen ed Elizabeth Fraser, quindi brano sempre di grande emozione. Andiamo avanti con, ecco, un artista che si chiama Femminielli, proprio così, si chiama in questo modo, un musicista che ci ascoltiamo con una traccia dal titolo Shanghai Sebe. Lui, il vero nome è Bernardino Femminielli, anzi Bernardino Granados Toledo, in arte Bernardino Femminielli, da Montreal, già artista attivo con i Violenza Notturna Duo e gli Alexempi Oris. Bene, ha realizzato, devo dire, svariati album, e tra questi album c'è anche un brano che mi ha colpito e che risale al 2013 per appunto Femminielli. L'album è Shanghai Sebe e noi ascoltiamo proprio la title track Femminielli.

0: Lui si chiama Femminielli, in arte Femminielli, poi se no lo trovate come Bernardino Femminielli. Il suo vero nome è Bernardino Granados Toledo.
1: E te lo compa.
0: Viene da Montreal, dal Canada. Personaggio particolare, se andate anche su Discord se vedete alcuni suoi scatti. Mi ricorda una versione maschile di Mary Davidson, che è anch'essa canadese. Diciamo che Mary Davidson adesso fa tutt'altre cose molto più ballabili, ma originariamente faceva questa elettronica più rarefatta, sensuale e misteriosa, un po' come fa Femminielli. Questo era un disco del 2013 chiamato Shanghai Sebe, e proprio da questo lavoro abbiamo ascoltato la title track. Oh, adesso ce ne andiamo in Australia con un gruppo di culto assoluto che si chiama Severed Heads.
2: Je suis ennui et je suis l'attente.
0: Formazione tra sperimentazione, synth, wave, dark, qualche processo techno. Loro hanno realizzato varie versioni di una traccia chiamata Lamborghini, dove c'è la voce del cantante di Severed, ma in questa versione Petrol del 1982 qui c'è invece una voce femminile che non ho idea a chi possa appartenere. So solo che questa traccia da una parte è cacofonica e rumorosa, però dall'altra è fighissima, mi affascina particolarmente. Talvolta me l'ascolto anche in maniera privata, così la pesco e me la metto, perché la trovo disturbata ma nello stesso tempo riuscita, anche con una chiave lo-fi. Insomma, Severed Heads, Lamborghini.

con questi simil flauti stonati. Sarah Red Hats, Lamborghini, Petrol, April 1982. Esiste anche una versione invece cantata dal frontman dei Sarah Red Hats, qui invece con voce femminile, ma la trovo la versione più figa e strana. Anche un po' lo-fi nella registrazione, anche qui come i precedenti che abbiamo ascoltato, ossia gli Inside Out di This or Dizzy, anche qui è un brano che non riesco a far terminare. Di quelli proprio che ti entrano dentro, ti si appiccicano in testa.

E nel frattempo ce ne andiamo in Portogallo 2020 con un progetto chiamato Black Sea Now Maya. Non so dirvi granché di questa formazione, se non che hanno fatto due album, sono un trio che appunto viene da Lisbona, molto interessante, due album dalle copertine decisamente minimali. Primo album da cui estraggo la canzone che tra poco ascolteremo si intitola Machigna de Venus, e poi uscirà nel 2025 l'album Despertar. Per i Black Sea Now Maya la traccia prende il titolo di Seven da Lisbona.

altro bel Shazam che feci tempo fa ascoltando questo brano, di Sina, che sono molto figo. E uscì fuori che erano i Black Sea Now Maya dal Portogallo, da Lisbona, e la loro Seven, album del 2020, tra elettronica e percussioni, pubblicati in, sempre in un'etichetta portoghese quale la Principe Records, che non sbaglio, forse se non sbaglio fa parte proprio degli stessi Black Sea Now Maya, e quindi assolutamente una band da scoprire e ascoltare. Consiglio i Black Sea Now Maya. Saluto anche il nostro Fabrizio Falcioni, saluto Tiziana, poi saluto anche Max. Beh, non mi state più segnalando vostri Shazam che magari avete scoperto che vi hanno colpito, e allora se ne avete voglia, ecco, come avete fatto in precedenza, SMS e Telegram. Oggi WhatsApp non va, se avete scritto lì un messaggio che non posso leggere, quindi mi potete contattare tramite SMS e Telegram 340 197 4468, oppure Facebook ed Instagram Gianluca Polverari, oppure anche Messenger sempre come Gianluca Polverari. Bene, detto ciò, ritorniamo, tanto per cambiare, dove? In Belgio. Beh, questi erano i Mini Pops che incisero per la Factory Benelux, che era la parte mitteleuropea, che faceva parte della gloriosa Factory di Tony Wilson, quella dei Joy Division, tanto per intenderci. C'era poi una sezione proprio chiamata Factory Benelux, dove venivano messi sotto contratto alcuni gruppi provenienti proprio dall'area olandese e belga, però forse c'è stato dentro anche qualcuno di italiano negli anni 80, non so se erano i Surprise, forse da Bologna, se non ricordo male, che andarono proprio per Factory Benelux. Comunque, in questo caso parliamo dei Mini Pops, formazione sicuramente molto valida, e che andiamo a estrarre proprio da un disco, il secondo loro, che usciva per la etichetta Factory Benelux, Blue Roses, Mini Pops.

Mini Pops 1982 dall'album Sparks in a Dark Room, che usciva per Factory Benelux, l'unico album pubblicato per Factory Benelux, che in precedenza e dopo pubblicheranno per la Plurex, che era un'ottima etichetta così dell'area proprio di Belgio e olandese. Incisero per la Plurex ad esempio anche i miei amati Nasmak. Quindi invece in questo caso, questo secondo lavoro dei Mini Pops, Sparks in a Dark Room, usciva per Factory Benelux. Adesso un'altra band belga-israeliana, ossia i Minimal Compact. Io ho vari dischi loro, però mi manca questo Music from Upstairs, che poi è un lavoro che raccoglie materiale inedito, demo e via dicendo. E infatti quando ascoltai questa canzone non immaginavo che fossero loro. Tra l'altro è una traccia molto breve ma incisiva. On the Veranda per Minimal Compact. Eccoli qui.

Per Minimal Compact da Music From Upstairs, lavoro che conteneva al suo interno demo inediti, brani presi da demo inediti e sperimentazioni varie, e questa era On The Veranda, un brano strumentale per una band che solitamente poi invece ha un cantato. Ebbene, altro nome che per alcuni sembrerà insomma un'eresia che non li abbia riconosciuti, ma tant'è, Chris & Cosey, dal loro secondo album The Creative Technology Institute Trance. Chris & Cosey, che venivano dai Throbbing Gristle, Chris Carter e Cosey Fanni Tutti, insomma, hanno scritto veramente ottime pagine tra IBM, Industrial, Tecno nelle sue varie derivazioni, sperimentazione, insomma, un nome importante. Questo, ammetto, è un disco che non ho, ne ho altri di titoli, non tutti, ne devo recuperare, le ristampe costano un botto, gli originali quando li trovi pure, e quindi bisogna aver fortuna. Però noi ce li ascoltiamo da questo lavoro, Trance, che poi, ripeto, col titolo più lungo è The Creative Technology Institute Trance. Questa è Secret, l'anno era il 1982, usciva per Rough Trade, Chris & Cosey.

dall'album Trance, The Creative Technology Institute, Chris and Cosey. Chris Carter, le cose fanno tutti, post Throbbing Crystal. Consiglio sempre l'autobiografia di Cose fanno tutti, che mi sono veramente divorato, una lettura interessantissima per quel che riguarda quest'artista tutto tondo, provocatrice, provocante, intelligente, colta e chi più ne ha più ne metta, veramente una lettura da portare avanti. Artista che ancora esibisce le proprie opere e anche talvolta la propria musica in giro per il mondo, così come merita grande rispetto Chris Carter, tra l'altro suo compagno, o almeno lo è stato, non so se stanno ancora insieme o no, fatto sta che insomma hanno operato per tanto tempo collaborando insieme. Altro nome dove qualcuno dirà e che cavolo e che non lo sapevi, ammetto di no, roba di Brianino, però da un disco del 2015, quindi non i dischi storici, ma da un disco del 2015 chiamato My Squelch Life. Beh, rimasi colpito da questo brano, quindi feci Shazam e uscì che si chiamava, intitolava Tutti i Forgetti. Che strano titolo per Brianino 2015.

E questa è la musica di Brian Eno, album del 2015, Mesquite Life, Tutti i Forgetti, la traccia, ecco, non conosco in maniera approfondita questo disco, sicuramente quando ho ascoltato da qualche parte il brano, ecco, shazammato e mi si è rivelato il buon Brian Eno. Quindi siamo quasi addirittura d'arrivo per quel che riguarda Puzzle Goes to Shazam, seconda parte, ma non abbiamo terminato, e allora spazio a un'altra band della quale ho parecchi dischi, ma questo mi manca, e in effetti poi shazammando ho scoperto, ah, questo non ce l'ho come lavoro. Parlo degli HTRK, gli Hit Rock, grande formazione, una volta trio, poi purtroppo uno di loro ha deciso di andarsene, non dalla band ma proprio da questa terra, hanno continuato in due, veramente una formazione molto intensa che vidi anche dal vivo quando ancora erano in trio al Circolo degli Artisti da Melbourne, guidati da Nigel Young e Jonin Standish. La traccia molto breve ma intensa si chiama Kiss Kiss and Rhinestones, dall'album del 2021 per l'appunto Rhinestones.

TRK, questa è la musica di una formazione australiana che ha inciso ottimi lavori, tra cui questo lavoro che appunto risale al 2021. Poi questo è un brano dalla natura più acustica, poi hanno dei brani molto più ipnotici, sempre di natura un pochino tra post-punk e psichedelia molto scura, guidati da Jonin Standish, che ha realizzato anche degli album solisti dietro la sigla Jonin. Adesso ci ascoltiamo una band inglese chiamata Blue Boy. Loro incidevano per la Sara Records, che era un'ottima etichetta di pop delicato e sicuramente meno scontato. Io rimasi molto colpito da questo brano, da questo album del 94 chiamato Unisex, e soprattutto da una traccia chiamata Boys Don't Matter, che non avevo riconosciuto, quindi shazammai e uscì che erano i Blue Boy. Eccoli qui, 1994, dall'album Unisex, Boys Don't Matter.

lunedì dalle 16 alle 18, in replica il martedì dalle 12 alle 14 e poi in podcast sul sito di Radio Città Aperta e su puzzle.podomatic.com. E allora, come ultima shazammata, ci affidiamo a costui che faccio partire in sottofondo, del quale so veramente poco, se no che fa Dark Ambient e che si fa chiamare Offermose all'anagrafe Anders Nydam. E questa è la sua traccia dal titolo Mort Forar. E su queste note sacrali io vi ringrazio e vi saluto, anche perché mi avete scritto sui contatti meno usati come SMS e Telegram, visto che WhatsApp è giù. Speriamo che venga risolto il tutto quanto prima, però abbiamo interagito. Tra poco uscirà il podcast anche di questa prima di questa seconda parte di Puzzle Goes to Shazam. Se seguite lunedì, tra poco arriverà Eleonora Tagliafico con Rock Trotter in viaggio nel mondo del rock e del punk, e poi dalle 20 Cats and Jammer, musica e scienza con Miro Barsa. Ascoltate il martedì dopo di me La Bottega del Forno con Fabrizio Forno, e allora dalla Danimarca la Dark Ambient di Offermose con Mort Forar. Per quel che mi riguarda ci ritroveremo poi mercoledì mattina dalle ore 10 con Mercoledì Morning e dalle 12 a seguire 33x2, dove ascolteremo per intero un disco del presente e uno del passato. Non vi ho detto chi saranno i protagonisti, ve lo dico ora al volo. Come disco novità avremo l'album dei Proto Martyr, Hotel Usona, come disco del passato, disco di culto del narco post-punk italiano degli anni Ottanta, Rivolta dell'Odio, con Osanna l'Angelo Sterminatore. E poi ci ritroveremo venerdì con Alternitalia dalle ore 16. Per ora Puzzle si conclude, ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in
2: lei. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ed eccoci, Rock Trotter, Eleonora, Radio Città Aperta, siamo in diretta, quindi finalmente dopo i disagi tecnici della volta scorsa che non siamo riusciti ad andare in diretta, dopo due settimane eccoci qua con Rock Trotter, lunedì 12 di ottobre 2026. Prima di me se state ascoltando la diretta del lunedì c'è stato Gianluca Polverari, che saluto come sempre con il suo puzzle, sonorità noise, post-punk e psichedeliche, e dopo di me dalle 20 alle 22 ci sarà invece Miro Barza con le sue notizie di spazio, scienza e tecnologia. Se invece state ascoltando Rock Trotter in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno, eccoci, saluto tutti quelli che ascoltano la replica. Prima di me non c'è stato nessuno, e il venerdì mattina invece dopo di me c'è 33x2 la replica, sempre di Gianluca Polverari, con Gianluca Polverari che appunto riguarda il far ascoltare insomma album del passato o del presente, non del futuro, perché no, non ha questa, ancora questa dote, magari ci arriva Gianluca Polverari prima o poi. Comunque, è ricominciata per la terza volta la sigla, anzi ormai l'ho fatta la mia sigla, ma è questa canzone strepitosa dei NoFX, Thank God It's Monday. Non l'ho mai citata così tanto la sigla del programma, quindi vuol dire che ci sta proprio a pennello. Allora, oggi funziona solo Telegram, mi dicono, per i messaggi, quindi potete mandarci sempre il vostro messaggio su Telegram in diretta. Per interagire con la nostra diretta al 340 197 4468, e anche via SMS, quindi ve lo ripeto, via Telegram oppure via SMS, sempre il numero è lo stesso, 340 197 4468. Ci andiamo a sentire la prima canzone del giorno, così tanto per scioglierci un pochetto, che è diventata la nuova canzone, la mia nuova canzone prefe di questi giorni. Ragazzi, uno ha quasi 40 anni come parla, veramente. Ship in a Bottle, The Bunseal Souls. Oh my

Eccoci qua, questi erano i Bouncing Souls con Ship in a Bottle, una canzone che parla sia di amicizia che di futuro, insomma esorta a non mollare, ma un po' tutte le canzoni punk, ecco, hanno per tema, diciamo, questa cosa del tenere duro per tutte le generazioni, soprattutto quelle più giovani. Ma anche quelle più grandi, ecco. Parliamo di questa cosa del fatto che, no, ne hanno parlato già tanto, in tanti, beh, praticamente, non so se ve ne siete accorti, ma la generazione dei millennial praticamente ha quasi 40 anni passati, adesso non mi ricordo bene le fasce esattamente di età, ma praticamente ha la parvenza di essere come ragazzini, ecco, noi ci sentiamo anche come ragazzini dentro, dico noi perché io sono compresa nella generazione dei millennial, ecco, mettiamola così. Quindi il punk, ascoltare punk, ascoltare queste canzoni appartiene un po' alla nostra gioventù, alla nostra giovinezza, e quindi mettersi le Vans, mettersi i pantaloncini, le cose a scacchi rappresenta un po' l'andare sempre verso la nostra giovinezza, non ne usciremo mai, ecco. Mi dicevano da giovane, quando ero più giovane, quando ero intorno ai 18 anni, ecco, che frequentavo la sottocultura dark, quindi tutt'altra cosa direi, che praticamente era solo una fase, che qualcuno avrebbe detto poi da grande, è solo una fase, solo una fase. Quella delle sottoculture direi che non è mai stata una fase per me, forse quella sottocultura, perché io sono una persona particolarmente curiosa, quindi mi piace passare da tema in tema, un po' insomma sviscerare bene tutte quante le sottoculture, però ecco, abbiamo come tema comune quello della sottocultura, però ovviamente si passa di storia in storia, ecco. Non so se mi sono spiegata bene. Vabbè, ci andiamo ad ascoltare per proseguire questa tematica di futuro, rappresenta un po' il sound energico e viscerale del punk rock di inizio 2010-2020 per scaricare l'ansia dei tempi moderni, questa Empty Space della band The Stories So Far.

Ed eccoci tornati in diretta. Beh, è passata solo una canzone comunque. E nel frattempo, comunque, dicevo, un po' legato a questo futuro. E questo weekend ho scoperto, magari avevo già ascoltato qualcosa di suo, sicuramente qualche sua conferenza, qualche suo discorso, eccetera. Comunque al podcast Supernova, condotto da Alessandro Cattelan, ho scoperto questo filosofo che è anche un evoluzionista, ma anche un divulgatore scientifico, nonché professore all'Università di Padova, che si chiama Telmo Pievani. Magari qualcuno di voi lo conosce. Ricordo sempre 340-0197-4468 per poter interagire con la nostra diretta, che praticamente dice delle cose molto molto interessanti, oltre che ovviamente essere un divulgatore scientifico molto bravo, perché racconta cose, concetti molto difficili si esprime, ecco, molto semplicemente. Racconta soprattutto la vita, della vita sulla Terra e l'evoluzione poi dell'essere umano, partendo dalle scoperte scientifiche, dalle teorie di Darwin. Questo fa un evoluzionista. E un po' i temi principali dei suoi interventi rappresentano quelle delle origini della vita, cioè come si è sviluppata la vita sulla Terra, come si è diversificata poi nel corso dei miliardi di anni, poi l'evoluzione dell'essere umano, cioè chi erano i nostri antenati e perché l'Homo sapiens è l'unica specie umana che è sopravvissuta, poi come funziona la selezione naturale, le mutazioni, l'adattamento, ovviamente c'entra anche la genetica in questo caso, perché l'evoluzione quindi non segue un pattern prestabilito e la nostra esistenza dipende anche da eventi che sono contingenti, le estinzioni, ecco, un altro tema molto affascinante è quello delle estinzioni di massa, perché tante specie sono scomparse e da questo che cosa possiamo imparare soprattutto del futuro della Terra e quindi del futuro dell'umanità, cosa succederà all'essere umano, la biodiversità, le conseguenze che vediamo già al giorno d'oggi delle attività umane, dell'essere umano sul pianeta. Una delle idee più interessanti, soprattutto che spiega l'evoluzione, è quella che spiega, scusate, che l'evoluzione non è una scala che conduce inevitabilmente all'essere umano. Noi non siamo il traguardo della storia naturale, ma uno dei suoi tanti risultati possibili. Beh, questo direi che insomma è molto affascinante. Adesso mi interrompo perché magari potrei unire qualcosa di, un bestemmio in questo senso, qualcosa di Telmo Pievani con il punk, perché secondo me, cioè, gli evoluzionisti lo vedono da un punto di vista ovviamente obiettivo, scientifico e tutto quanto, il punk lo vede come nichilista al futuro eccetera. Quindi mi interessa, adesso sentite che combo che faccio, mettere in ovviamente prospettiva l'evoluzionismo con quelli dell'evoluzione, e quindi magari ci sono alcuni brani, se non tutti ovviamente, ma alcuni brani in particolar modo che trattano di questo argomento. Adesso ci andiamo a sentire, prima di tutto quanto, una canzone, scusate, che volevo sentire da tanto tempo, che è quella dei NoFX, The Decline, e il discorso qui si sposta dall'evoluzione biologica a quella culturale, cioè
una specie intelligentissima è capace di costruire dei sistemi che possono pian piano portarla verso il proprio declino.

The Decline, no FX, l'ho messa questa volta, penso non la metterò mai più per la sua lunghezza, una delle canzoni veramente più lunghe per quanto riguarda il punk rock, soprattutto una suite di circa 18 minuti, mi ricorda molto Inagada da Vida degli Iron Butterfly come lunghezza e non come genere musicale, che non c'entra assolutamente niente. Sono quelle canzoni che metti una volta in radio e poi non metti mai più, se le metti ovviamente, se hai l'ardire, ecco, di metterle. Comunque non parla direttamente di queste capacità per appunto che acquisisce l'uomo per non estinguersi, ma è

0: La religione, il nazionalismo e la perdita di responsabilità collettiva, appunto. No effects, appunto, Fat Mike non parla, e questa canzone non parla direttamente di evoluzione biologica. L'evoluzione, infatti, in questo caso, appunto, il ragionamento è che l'evoluzione non implica il progresso morale o sociale, quindi l'Homo sapiens può sviluppare la tecnologia culturale e le capacità cognitive straordinarie senza che questo poi garantisca che prenderà decisioni utili alla propria sopravvivenza. E quindi insomma, è questo un po' di quello di cui va a parlare. Per quanto riguarda invece il core, il centro di questa, diciamo, di questa tematica, io prenderei ad esame il Bad Religion. C'è una coincidenza particolarmente bella, infatti, con quello a cui ho assistito questo weekend di Telmo Pievani, l'evoluzionismo, eccetera, eccetera. Infatti, Greg Graffin, come ben sapete, se non lo sapete, adesso lo sapete, lo saprete, anzi, dei Bad Religion, che è il cantante dei Bad Religion, è anche un biologo, tra l'altro specializzato in biologia evoluzionistica. Quindi qui il punk e l'evoluzionismo si incontrano per davvero, non è soltanto una deduzione come abbiamo fatto fino adesso. Ecco, c'è un incontro particolarmente riuscito nel brano Against the Grain, che è del 1990, in cui si mette sotto accusa l'idea che l'essere umano moderno rappresenta appunto automaticamente il progresso. Questo Modern Man, che poi viene affrontato anche ovviamente nella canzone omonima, dispone di conoscenza, tecnologia e potere enormi, ma continua a comportarsi in maniera autodistruttiva e compromettere l'ambiente da cui dipende. Siamo sempre là che l'evoluzione poi non significa progresso necessariamente, e la selezione naturale non procede verso esseri sempre più intelligenti, migliori o perfetti. Quindi Homo sapiens non è il fine dell'evoluzione. C'è poi un altro collegamento molto interessante, che è quello dell'antropocentrismo, e poi ci andremo a sentire le canzoni. Infatti Telmo Pievani insiste molto sul ridimensionamento dell'idea dell'uomo come centro o padrone della natura. Modern Man fa qualcosa di simile attraverso la provocazione del punk e dice: questo essere umano che si considera tanto avanzato è davvero così superiore? Quindi io la butto là, qua non so se l'hanno già fatta questa cosa, probabilmente sì. Qui punk ed evoluzionismo si incontrano per davvero, e quindi ci andiamo a sentire, ad ascoltare qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Prima ovviamente Modern Man dei Bad Religion e poi Against the Grain, sempre i Bad Religion.
1: Attitude.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
2: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
3: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Have a nice day.
1: Questi erano i Dead Kennedys. Abbiamo ascoltato due canzoni dei Dead Kennedys, Cape on Factory, e questa era Chess Pulse in Eden. Entrambe le canzoni comunque continuano ad essere scusate, mi viene in inglese, non per tirarsela, proprio perché mi viene in inglese, è un forte, ecco, collegamento con l'evoluzione o anche con quello che fa l'uomo al giorno d'oggi e che ha fatto in questi secoli. Scusate, io non lo dico in termini scientifici perché qua non facciamo neanche divulgazione di quello, se ne occupa Miro Barsa, magari. Io faccio semplicemente, non neanche notizia, dico semplicemente magari cosa penso, che cosa mi viene in mente, quindi non prendete queste informazioni per insomma scientifiche, perché non lo sono assolutamente. Prendele solamente come l'interpretazione di me stessa qui su Radio Città Aperta, giusto per fare una chiacchierata. Poi magari ditemi anche voi cosa ne pensate al 3401974468. Vi ricordo che oggi funziona solo Telegram, ma a voi non vi cambia nulla perché il numero è sempre quello. Sì, forse dovete andare su Telegram in effetti invece che WhatsApp. Allora, dicevo, abbiamo ascoltato queste due canzoni dei Dead Kennedys. Allora, Chess Pulse in Eden è un altro collegamento molto forte, direttamente attacca quella che è stata l'inquinamento industriale, la contaminazione ambientale e anche l'idea, attacca che appunto gli interessi economici e industriali possano poi prevalere sulla salute delle persone e sull'ambiente stesso. Il titolo è già significativo perché la traduzione è quella di Pozzi Neri dell'Eden, quindi abbiamo un ambiente che potrebbe essere un Eden, ma poi l'attività umana lo trasforma e lo avvelena. Quindi

Invece Keep On Factory prende spunto tra l'altro da un caso reale di inquinamento industriale, infatti la produzione del Keep On, un pesticida che è altamente tossico, veniva fatta in questo stabilimento della Virginia, penso negli Stati Uniti. I lavoratori furono esposti alla sostanza e le contaminazioni ovviamente ebbero conseguenze ambientali molto gravi. In questa canzone Giallo Biafra dei Dead Kennedys, scusate, devo andare molto più lentamente, trasforma la vicenda in una critica feroce a un modello di produzione in cui profitto e produttività vengono prima della salute delle persone e dell'ecosistema.

Invece il brano che stiamo per ascoltare è quello di un brano che conoscerete penso tutti, del 1979. I Clash con London Calling evocano questa serie, anche se magari non lo sapete, pensate, ah, che bello andare a Londra, magari ce l'avete sul frigo come calamita. London Calling invece è un'evocazione, in questa canzone i Clash evocano una serie di minacce e scenari catastrofici, crisi ambientali, paure nucleari, carestie, guerre, soprattutto il famoso riferimento a una possibile glaciale. C'è anche l'immagine di Londra che è minacciata dall'acqua, legata alle paure dell'epoca per le inondazioni del Tamigi, e quindi c'è questa sensazione di vulnerabilità. Quindi non è un riferimento ovviamente al cambiamento climatico stesso, ma insomma anche alla paura che può avere l'essere umano che la propria era, diciamo, stia finendo. Vabbè, adesso ci andiamo ad ascoltare London Calling, poi mi direte voi se l'avete ascoltata con le stesse orecchie di prima.

Che ne pensate quindi di London Calling in questo momento? Beh, se avete ascoltato la spiegazione di prima, magari non l'avete ascoltata proprio nello stesso modo in cui fate abitualmente. Allora, vi volevo precisare un'altra cosa, che ovviamente neanche questo collegamento rappresenta una sintesi, diciamo, ufficiale con il pensiero di Telmo Pievani, ma solo un'idea che mi sono fatta io generalmente del collegamento con l'evoluzionismo, con anche le catastrofi ambientali, non so neanche come pronunciarlo. Ma appunto, come dicevo prima, tutto questo rappresenta una sintesi poi di che idea mi sono fatta io. Anzi, per andare specificatamente a poi rinvenire il pensiero di Telmo Pievani, vi consiglio di andarvi, oltre che di reperire appunto questi due podcast che trovate di Supernova con Alessandro Cattelan, in cui lui fa degli interventi davvero interessanti, anche di leggervi i vari libri che trovate poi scritti direttamente da lui, e vi farete veramente un'idea, non in questo caso che magari il collegamento può essere azzardato, tra una materia così bassa e importante come l'evoluzionismo, ma anche il disastro ambientale, anche la responsabilità poi che hanno gli esseri umani nei confronti dell'ambiente, delle proprie scelte, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ripeto che è un collegamento azzardato, tutto. Poi chiederò a Miro Bassa come fa ogni volta a prendersi la responsabilità di quello che dice nel contesto scientifico, perché ogni volta che si tocca magari questo ambito, secondo me si scomoda qualcuno, qualcosa, eccetera, eccetera. Quindi è solo un mio pensiero, non è il riassunto di niente, eccetera, eccetera. Vabbè, dopo che ho fatto 3 ore di spiegazione di questo concetto, appunto di esulare, di evitare la mia responsabilità su questi tipo di argomenti, questo tipo di argomentazione, direi che ci andiamo a sentire magari mi piaceva che ho iniziato tutta carina, simpatica, con i Bouncing Souls, eccetera. Adesso la cosa si è fatta un po' più interessante. Vabbè, comunque, per continuare la scia, magari adesso ci andiamo ad ascoltare i Crass, che anche loro, diciamo, hanno contribuito al filone con How Does It Feel. Poi magari cambiamo, anche perché ci rimane una mezz'oretta di tempo in compagnia qui mia.

Ed eccoci qua appunto per l'ultima mezz'ora in compagnia mia, Eleonora, qui su Radio Città Aperta con Rock Trotter. Vi ricordo ancora una volta che potete scriverci in diretta su Telegram al numero 340197 4468, ma anche usare gli SMS. Potete trovare anche questa puntata poi in podcast sul sito di Radio Città Aperta, www.radiocittaperta.it. Potete anche ascoltare le varie playlist su Spotify. Una volta appunto era presente anche il podcast della trasmissione, adesso devo verificare se va automaticamente su Spotify. Un'altra cosa che vi volevo dire, ovviamente, sono i social. Mi raccomando, ricordatevi di mettere appunto follow, segui su Instagram ma anche su Facebook, quindi Rock Trotter Radio Città Aperta.

Niente, adesso vi volevo parlare di una cosa che già si è svolta, ma in realtà cattura sempre la mia attenzione, penso non solo la mia, che è quella del Riot Fest di Chicago. Quest'anno si è svolto dal 18 al 20 settembre al Douglas Park di Chicago, e poi ci sono stati nomi ovviamente famosi del punk, ma anche protagonisti poi dell'alternative rock e delle nuove generazioni underground. Quindi no, dico, cattura, ha catturato la mia attenzione anche perché cioè quest'anno praticamente, non so se gli anni scorsi, non mi ricordo infatti, però quest'anno erano tutti coperti di fango e quindi questa cosa ha fatto notizia. Dicono che anche il Douglas Park poi ne risente al termine del Riot Fest, bla bla bla, tutte queste polemiche eccetera eccetera. Io vi farei vedere un po' appunto le condizioni del dopo il Jova Beach Party, come che lo chiamavano. Vabbè, quello lì, insomma.

0: sia il download, tra l'altro, però quello era in Inghilterra, quindi è molto più facile che si crei del fango. Ci andiamo a sentire un po' di nomi che sono stati presenti al Riot Fest, come per esempio gli storici, ovviamente Descendants, con Suburban Home qui.
1: I want to be stereotyped. I want to be classified.

0: eccoci arrivati quindi dopo questa selezione musicale riguardante il Riot Fest 2026, vari gruppi, varie canzoni. Siamo partiti con i Descendants, poi insomma abbiamo ascoltato vari gruppi, Flatliners, i Turnstile, i Good Riddance e così via dicendo. Io magari elaborerò questa teoria legata appunto, che lega il punk con l'evoluzionismo. Ecco, stavo selezionando l'ultima canzone, quindi non si sente il microfono.
1: Ce la puoi fare.
0: Allora, ti parla intanto.
1: Parla Miro. Miro Barza, che è quello che seguirà dopo.
0: Io non parlo più praticamente. No, eccomi, scusate, dopo di me, infatti, come vi ho detto, ci sarà Miro Barza con Cats and Jammer, come dico sempre. Ho selezionato l'ultima canzone, ce l'ho fatta. E quindi, sì, magari esplorerò un po' di più questa teoria che ho messo in piedi oggi. Magari qualcuno l'ha già affrontata, visto che Greg Graffin è appunto un biologo specializzato in evoluzione, chi meglio di lui insomma può legare il punk ai concetti scientifici, penso, dell'evoluzionismo. E quindi mi sento sempre un po' su un, sai come si dice, sul burrone ad esplorare questi temi, soprattutto perché non è mia competenza. E quindi, ma soprattutto uno deve essere competente per parlare di queste cose. Adesso Luca,
1: allora no, non è vero, cioè diciamo che la modalità moderna non richiede la competenza. La competenza anzi a volte è anche vista male. A quanto pare adesso per parlarne devi essere solo in grado di parlarne, non devi neanche essere competente.
0: Che diamo un giudizio, io la trovo un po'
1: una
0: brutta,
1: cosa orribile. Però spesso quelli competenti non sono in grado di parlare.
0: È vero, questo è vero.
1: Questo è proprio brutto.
0: L'ho notato spesso.
1: Ecco, forse questo è anche meglio.
0: Però ci sono alcuni.
1: Alcuni sono bravi a parlare e a comunicare, altri no. Ma del resto, in realtà, per esempio, soprattutto nella comunicazione scientifica, quelli che l'hanno fatta per tanto sono professori universitari che, insomma, posso dire, alla luce di una trentina di esami, non è che proprio sono le persone che più spesso vorresti sentire dalla mattina alla sera. Cioè è vero, c'è Barbero, però sì, è uno su un miliardo, cioè
0: Ho citato appunto Telmo Pievani tutta la puntata, quindi
1: però quelli che non vuoi sentire non sono famosi, perché
0: appunto infatti, però vabbè, insomma. Sì, conclude qua, penso, il mio pensiero fino ad adesso. Magari poi, Miro, ti sfrutterò per altre cose, non so se mi vengono in mente, eccetera, eccetera. Ascoltatelo, mi raccomando, alle 20, alle 22. Io direi che per, insomma, concludere anche questo ciclo narrativo, noi ci andiamo ad ascoltare come ultima canzone Do The Evolution dei Pearl Jam. E ci sentiamo sempre su Radio Città Aperta, ma insomma potete ascoltare sempre il podcast di questa puntata, che va sempre un po' così, però va, l'importante è che vada. E quindi ciao da Eleonora, buona serata, e questi sono i Pearl Jam.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
2: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
3: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
0: RadioCittaAperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si
0: tuffa in lei. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
4: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
5: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
6: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
7: Presidente di che?
8: Hello? Hello, Mr. Taylor?
9: What do you want? Turn on the radio.
10: I'm talking to you. I'm talking to you.
11: You're being grotesque.
12: The radio, remember? Make it work.
13: Radio. It tends to induce.
14: Get high. Slow down. Now it's pretty late.
15: Why don't you switch on the radio?
16: I refuse to discuss it any further.
17: Oh, please.

0: radio.
1: Thank you, Mr. Thiel.
2: È fatta solo quando saremo arrivati.
3: E se tutto va bene, se tutto va bene, siamo arrivati. Miro Barsa in conduzione dalle 20:09 fino alle 22. Il sottoscritto vi terrà compagnia qui su Radio Città Aperta. Potete trovare ovviamente lo streaming su radiocittaperta.it, ma anche tramite l'app, ma anche tramite Alexa e tutti i vari aggregatori di ascolto per la radio. Se peraltro, così, consiglio piccolino per chi lo vuole sapere, se avete TuneIn e una macchina più o meno moderna, potreste anche trovarvi con l'applicazione direttamente sulla radio, potete seguirci mentre state in macchina, una cosa, sapete, come si faceva un tempo, no? Con l'autoradio. Salutiamo Fernanda che si è appena collegata, salutiamo anche il ritorno meraviglioso del 340 19 74 468, ovvero il nostro numero di telefono dove potete mandare messaggi e comunicare con lo speaker di turno tramite WhatsApp, Telegram e anche i cari vecchi SMS. Bene, sì, anche quelli possiamo ricevere SMS, forse anche mandarli, non lo so. Salutiamo anche Anna che si è appena collegata. Bravi, collegatevi tutti quanti a Radio Città Aperta e ascoltate il podcast della giornata. Oggi tante notizie, come al solito siamo soliti qui insomma metterne un bel po'. In realtà però, per quanto riguarda la musica, non perché io sia una persona pigra, ma perché io sono una persona pigra, buona parte della playlist di oggi in realtà è la playlist della settimana scorsa che abbiamo saltato. Trasmissione, non so se ve ne siete resi conto. No, ma nessuno di voi se ne è accorto. Un'altra cosa, saluto anche gli ascoltatori della replica del mercoledì e tutti quelli che comunque stanno ascoltando questo podcast quando gli va, perché i podcast li trovate sul sito e potete ascoltarvi quando vi pare. Comunque, dicevo, da queste parti la prima canzone, comunque tra le prime, insomma, mettiamoci sulle prime canzoni della trasmissione, iniziano Poppettone e quest'oggi non saremo da meno. Tra l'altro iniziamo con la regina moderna di oggi, perché di domani chi lo sa chi è, Taylor Swift. Questa è Patient Zero, il paziente zero.

0: E così da una donna moderna, ovvero da Taylor Swift, passiamo a una donna del passato che purtroppo ci ha salutato proprio in questa settimana. Stiamo parlando di Margaret Hamilton, pioniera dell'informatica il cui software ha reso possibile il primo allunaggio. È morta all'età di 90 anni, in realtà era morta il 30 settembre, ma è stato annunciato soltanto in questa settimana. Imparò a programmare sotto la guida di un rinomato meteorologo del MIT, continuò a perfezionare la sua tecnica di programmazione fino a quando ottenne un contratto alla NASA per sviluppare il software di bordo del programma Apollo. Insomma, già tanta roba. Sì, tantissima roba, anche perché poi proprio insomma l'evento più interessante, quello che si racconta poi più spesso è il fatto di che durante la manovra di atterraggio dell'Apollo 11 ci fu un sovraccarico di energia, ma il software scritto proprio da Margaret Hamilton è stato in grado di sopperire a questa a questo sovraccarico di energia, spingendo alcune delle funzionalità non necessarie e quindi portando poi la missione a un successo. Roba che vi ricordo girava probabilmente su 20 KB, una robetta piccolissima. Adesso a tutt'oggi con un miliardo in più di potenza di energia noi stiamo là a fare video di lontre che camminano su Via del Corso vestite da gattini, insomma cose di questo genere, giusto per dire come abbiamo imparato ad utilizzare la tecnologia e l'ingegneria e l'informatica negli ultimi anni. Salutiamo Margaret Hamilton, lascia la figlia, il genero, due nipoti e quattro pronipoti, quindi insomma è stata anche prolifica, 90 anni. Tra l'altro ha avuto anche la medaglia presidenziale da Barack Obama nel 2016, quindi non era proprio l'ultimo degli arrivati. Un'immagine tipica che la ritrae, che potete trovare anche su internet, e lei accanto a tutti i fogli che rappresentano il programma che era scritto sull'Apollo 11, la pila di fogli è alta quanto lei, fondamentalmente, quindi giusto per dire. Rimaniamo dalle parti del poppettone poppettazzo e ci andiamo a sentire l'ultima di Max Pezzali, sì, proprio lui, questa si chiama Le Ali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età.

E a quanto pare Max Pezzali è tornato alle ballad di tanto tempo fa, o chissà se questa canzone l'ha scritta appositamente per lanciare la nuova serie, la stagione 2 della serie degli 883, Paraculotti Max Pezzalotti. Vabbè, noi comunque lo abbiamo ascoltato, questa era Le Ali, e iniziamo a parlare di notizie dal mondo della tecnologia, perché Google è stata accusata di aver distrutto illegalmente una vasta foresta per il suo progetto di data center. I data center sono sempre più sotto l'occhio del ciclone per quanto riguarda proprio le costruzioni e il loro impatto ambientale, tra l'altro anche il loro uso. È proprio di oggi lunedì 12, la notizia che la distruzione da parte delle truppe di Kiev, di Kiev, adesso si dice così, di due data center in Russia, stranamente, guarda, ha fatto crollare il numero di post dell'estrema destra e pro Trump in tutto il mondo social. Come che forse tutti questi post erano costruiti da dei bot che erano con sede in Russia? Ma chi lo sa, lo sapremo mai, chi lo sa. Comunque Google è stata accusata di aver distrutto questa foresta, sono 300 ettari di foresta, senza aver atteso il parere delle associazioni comunali e nazionali. Stiamo parlando peraltro della Finlandia. È una grave incompetenza da parte della società finlandese incaricata del progetto per conto di Google, la Tuike Finland Oy, e peraltro è un palese disprezzo per la legislazione finlandese, hanno dichiarato la presidente dell'associazione Anna Alpennapa, cioè tutte quelle A con quei puntini, no? Queste associazioni appunto per la conservazione della natura in Finlandia. Google ovviamente ha sostenuto che l'abbattimento degli alberi è avvenuto nel pieno rispetto delle leggi forestali del paese, ma comunque nel frattempo li buttiamo giù. Questo mette alla luce la crescita esponenziale dei nuovi progetti di data center, non è uno, questo di Google è uno soltanto dei vari casi, ce ne sono tantissimi, e quello che viene la preoccupazione è il consumo di suolo, terreno, acqua, l'impatto proprio ambientale, che seppur non è esattamente l'acciaieria dell'Ilva, ma non è neanche una fabbrica di fiori. La problematica è anche per esempio l'utilizzo di hardware che diventa obsoleto in pochissimo tempo, quindi tutto quel giro di creazione di materiale hardware, rifiuti elettrici, elettronici che inquinano tantissimo, spinto tantissimo dai data center, tutto questo per poi creare cosa? Creare dei data center che come lavoro hanno una ricaduta abbastanza bassa, perché non è che ci vanno a lavorare 50.000 persone, e anche come valore, anche questo è un po' discutibile, perché da una parte c'è il valore strategico per la nazione che li ospita, dall'altra c'è anche che quelli che pagano di più attualmente sono chi vuole influenzare tramite appunto queste cosiddette fabbriche di bot il pensiero comune, oppure i militari che ne hanno tanto bisogno. Quindi forse non è che è proprio carinissimo sti data center. Ci potremmo fare un sacco di roba, per esempio potremmo farci ricerca medica, migliorare i processi, però non si sa come mai ci facciamo sempre il peggio. Placebo, Helen Keller.

Trust in me, Helen Keller per i Placebo. Invece non dovete troppo fidarvi, soprattutto di tutto ciò che trovate scritto su internet. E è un'inchiesta anche, oltre al fatto che ve lo dice Miro Barsa, Katzenjammer ogni lunedì su radiocittaperta.it, ma anche lo dicono altri. Lo dice per esempio Futurism.com, che ha pubblicato un'inchiesta su una società chiamata Brown Brothers Media. Praticamente, che cosa faceva questa società? Questa società acquistava in blocco altri siti di informazione varie, dal Corriere del Basso Lazio a testate più o meno grandi, altri siti più o meno grandi, per fare cosa? Per sfruttare l'algoritmo di Google News e quindi pubblicare su questi altri siti, cioè non sul sito di Brown Brothers Media, ma su altri siti, notizie varie ed eventuali generate dall'intelligenza artificiale, dominando spesso la sezione, quella là, per te. Quindi tu andavi su Google News, cercavi una qualsiasi notizia e fondamentalmente i risultati che erano prodotti da questa fabbrica di notizie erano molto spesso nella sezione per te, cioè selezionate proprio per te, come a dire guarda come siamo bravi a Google, che abbiamo trovato tra tutta la roba presente di notizie su internet proprio quelle che interessano a te. Ora Google si è difesa, ha fatto un comunicato molto scarno e ha detto che non avrebbe fatto nessuna attività. Tuttavia, nel tempo si è notato come, dopo questa inchiesta del sito Futurism.com, i risultati di Brown Brothers Media hanno segni di forte penalizzazione su tutte le piattaforme Google, ed è stato quasi impossibile trovarli dopo circa 3 settimane dall'inchiesta. Come a dire, forse qualcuno dentro Google si è un po' mosso e ha fatto in modo di toglierle queste notizie, anche perché le fabbriche di bot sono in grado di sparare centinaia di migliaia di miliardi di post e notizie che possono sembrare molto verosimili, ma soprattutto se uno vuole, come dire, indirizzare il tenore degli articoli, è abbastanza facile. Queste sono proprio fabbriche di contenuti fatte apposta per spostare di qua e di là l'opinione pubblica. Era quello di cui parlavamo appunto all'inizio, che insomma, a quanto pare si dice che in alcune di questi data center si faceva, in Russia, che sono stati attaccati dall'Ucraina, si faceva proprio questo tipo di roba. Chi lo sa, che bel mondo comunque. Rolling Stones, Bad Luck Highway.

Bad Luck Highway, abbiamo ascoltato qui, loro erano ovviamente i Rolling Stones dall'album Mr. Charm. Questa è Radio Città Aperta, 340 19 74 468, SMS, WhatsApp e Telegram per commentare le notizie che Miro Barsa vi dà dal mondo dello spazio, della tecnologia, della scienza. Per quanto riguarda la tecnologia, vi dico una cosa: avete visto il film, ve lo ricordate, il film Real Steel? Non è stato un grande successo, è stato un film di fantascienza in quale c'era un robot che menava ad altri robot. Ebbene, c'è stato un evento in California organizzato da una società che si chiama Robot Entertainment Combat, in cui c'era un combattimento tra un essere umano e un robot. Il robot era manovrato da un operatore umano e in realtà i suoi colpi venivano abbastanza enfatizzati dall'umano che li prendeva, come dire, un po' quelle cose tipo wrestling, no? Sai, quando davano il cazzotto e quello au au zompava, però in realtà è più uno spettacolo che un reale scambio di colpi. Ebbene, al di là dell'autenticità dello scontro, la California State Athletic Commission ha inviato agli organizzatori un ordine di cessazione dell'attività. Quest'ordine è ovviamente indirizzato a tutti i soggetti che organizzano, quindi non soltanto a questa società, tutti i soggetti che organizzano, promuovono e pubblicizzano o sponsorizzano incontri tra esseri umani e robot umanoidi. Ora, voi direte, vabbè, allora se la sono presa. No, perché il fondatore di Robot Entertainment Combat è sembrato più che soddisfatto. Ha detto, beh, ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato l'attenzione. Un po' quella cosa là, se ne parli male purché se ne parli, no? In realtà, più che altro nella lettera in cui si diceva di smettere di fare questi, organizzare questi incontri, non c'era tanto una critica agli incontri uomo-robot, ma quanto la mancata acquisizione dei permessi necessari. Bah, non lo so, forse poi dopo arrivano i permessi e glielo faranno rifare. Comunque, alla fine la fiera ha portato sicuramente quel grado di attenzione per quale anche qui a Cats & Jammer ne stiamo parlando. Poi chissà se un domani ci saranno addirittura i combattimenti clandestini tra uomini e robot, o i combattimenti clandestini tra robot e robot, cosa che in realtà tra robot e robot già c'è, ma di questo magari ne parliamo un altro giorno. E anche comunque sappiate che tra tutti quelli che siamo c'è almeno uno che è iscritto all'associazione di robo combattimento. Queens of the Stone Age, Where the God Girls At?

Queens of the Stone Age, What Got Girls At? E continuiamo a parlare di tecnologia. Questa forse ci interessa anche di più, cioè ci tocca forse un po' più da vicino. Qualcuno di voi forse se lo ricorda, era il 1976 quando ci fu il primo volo del Concorde. Ve lo ricordate questo aereo meraviglioso che dimezzava i tempi di volo tra New York e Londra? Peraltro, se non ricordo male, non so quale concerto consentì di fare un concerto a New York e uno dopo a Londra, perché prendendo il Concorde potevi, insomma, prendere, cioè guadagnare il tempo e riuscire a fare a Phil Collins, una cosa del genere, una di quelle cose Band Aid. Vabbè, adesso dovrei andarlo a ritrovare. Comunque, il Concorde ha volato fino al 2001. Poi ci fu l'incidente dell'Air France del 2000, in cui esplose, poi l'incidente del 2001 delle Torri Gemelle, che ridussero tantissimo il traffico aereo, ma soprattutto c'era un problema proprio, c'erano due problemi: uno di costo economico, il Concorde consumava tantissimo, costava tantissimo e molto spesso era semivuoto perché costavano tantissimo i biglietti, e poi c'era un problema proprio di utilizzo, cioè il Concorde poteva volare soltanto tra New York e Londra perché passava sull'oceano, altrimenti passando il rumore, il bang sonico che produce l'aereo che volava a più della velocità del suono, a Mach 2, era fortissimo e dava tantissimo fastidio, quindi non era possibile utilizzare la stessa tecnologia di volo supersonico anche su voli, su rotte sopra alle case della gente, motivo per il quale peraltro molte lamentele arrivavano proprio dalle vicinanze di Heathrow, da Londra, quando il Concorde faceva un botto fortissimo. Ebbene, questo progetto, abbandonato per costi e rumore, pare che in un certo senso stia rinascendo. Una startup e la NASA stanno riportando in vita l'idea del volo supersonico. In particolare, il jet sperimentale X-59 dell'Agenzia Spaziale Statunitense della NASA ha superato per la prima volta la barriera del suono. Quest'altra società, che si chiama Boom Supersonic, ha effettuato già con successo diversi voli supersonici con un modellino, un XB-1. Allora, come si fa fondamentalmente a ridurre il problema principale, che è quello del rumore? Allora, l'azienda Boom ha sviluppato una strategia che chiama Boomless Cruise. E sopra la terraferma vola ad altitudini elevate e poi vola a una velocità che è compresa tra 1.1 e 1.3. Quando la temperatura dell'aria è sufficientemente bassa, che quindi sta sopra, perché è bello bello bello alto, e in quel caso gli strati dell'atmosfera deviano la direzione delle onde sonore emesse da un jet, generando un boom che è impercettibile a terra. Hanno fatto dei test e pare appunto che funzioni questa tecnologia. L'altra invece è l'idea della NASA, che è proprio un cambio ingegneristico della forma delle ali dell'aereo, che ha un muso allungato, allungato, allungato, allungato, allungato, talmente tanto allungato che il pilota dal muso non vede la fronte, cioè c'è le telecamere per guardare davanti, perché è lunghissimo, ha un naso lunghissimo. Questa forma consente di ridurre il bang sonico a un tonfo sordo. Ora, non so se un tonfo sordo sia sufficientemente silenzioso per quanto riguarda l'utilizzo, però chissà, forse un domani, neanche tanto lontano, potremmo tornare a volare in maniera supersonica e arrivare in poche ore da un punto all'altro del globo. Bella figata!

Loro erano i Kasabian, questa era Soulmate e parliamo adesso anche di cinema. Salutiamo i neocollegati, ecco, sì, qua c'è un grafico che mostra i collegamenti in tempo reale, quei grandi prodigi dell'internet. Comunque parliamo di cinema ma anche di tecnologia, perché parliamo del film che hanno presentato a Venezia. No, Nazza, no, tutti a parlare di Nazza, sempre Nazza, e Nazza di qua e Nazza di là, cioè, per carità, no, non è che voglio andare contro Nazza, però hanno presentato anche altri film. Hanno presentato un film documentario su Elon Musk, che si chiama Musk, il film. Diretto dal premio Oscar Alex Gibney, presentato in anteprima all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Non c'è ancora una data per andarlo a vedere al cinema, ma prima che vi mettiate in fila vi devo dare un'informazione molto importante, che credo che sia proprio l'informazione principe di tutto questo. Il film dura circa 4 ore e per un film documentario, insomma, è tanta roba, Il documentario esplora il lato oscuro del personaggio Elon Musk, l'ego, i rischi delle sue aziende tipo Tesla, ma anche Neuralink, che è quella che ti ficca i chip nel cervello, il suo coinvolgimento nella politica statunitense. E ora, non l'ho visto il film, ma non credo che sia dipinto tantissimo bene il buon Elon Musk, anche perché lui, insomma, lui Elon Musk non ha partecipato ovviamente direttamente al film, anzi si è parecchio risentito, si è risentito sulla sua piattaforma X, che un tempo era Twitter, ha detto che è tutta propaganda contro di lui, è un attacco appositamente studiato contro di lui, un attacco di circa 4 ore. L'idea è quella di affrontare la figura del fondatore di Tesla e SpaceX, ripercorrendone la carriera e l'impatto sulla società contemporanea, impatto che è sicuramente innegabile. Ora, se avete 4 ore della vostra vita, se siete amanti del cinema, dei documentari, e se avete ben 4 ore, come ripeto, da quasi spendere in tutto ciò, potete vederlo, secondo me. Dove lo trovate non lo so, perché ancora non c'è una data per il grande schermo. Comunque forse sarà anche più facile di andare a vedere l'Odissea di Nolan in 75 mm nel formato Super Mega IMAX. Vabbè, fateci sapere, se qualcuno di voi ci andrà, ce lo può dire al 340 19 74 468. Adesso ci andiamo a sentire Beck, questa è Runaway.

Runaway per Beck a Radio Città Aperta, Katzenjammer. Vi ricordo che potete trovare tutti i titoli di tutte le canzoni, ma anche le copertine. Le copertine le trovate sul sito mano a mano che passano le canzoni. Se lo speakerino che si trova alla console si ricorda di spingere i pulsanti, tutti i titoli delle canzoni le trovate proprio sul podcast. Tra l'altro, così almeno potete andare anche a rivedere. Ma qual era quella canzone? Scritto sul podcast, la playlist della trasmissione. Comunque parliamo ancora di Elon Musk, della sua società, in particolare SpaceX, perché sì, magari se l'è avuta un po' male di questo film, perché non credo che tessa effettivamente le lodi di Elon Musk, però gli affari invece gli vanno bene, perché per la prima volta NRO, il National Reconnaissance Office, ha affidato un proprio carico proprio al Falcon Heavy di SpaceX. Un carico classificato, si chiamava NROL-97, è una missione condotta per un'agenzia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, e c'è un carico utile di cui non sono stati resi pubblici dettagli. Questo è più o meno semplice, cioè la maggior parte dei voli che vanno nello spazio non vi dicono che cosa trasportano, però questa è la prima missione dell'NRO, dell'Ufficio National Reconnaissance Office, assegnata nell'ambito del contratto che ha ottenuto SpaceX nell'aprile 2026. È un risultato interessante e soprattutto importante perché le missioni per la difesa richiedono controlli e certificazioni più stringenti degli altri. Sono tre, quindi, le missioni che il Falcon Heavy ha portato a termine nel 2026, e l'idea di SpaceX e dei lanci del Falcon Heavy è quello di aumentare la frequenza dei lanci. Per questo è stato spostato le missioni dal pad 39A, e hanno le modifiche apportate allo Space Launch Complex 40 hanno permesso anche all'azienda di trasferire i lanci delle capsule Dragon sia nella versione cargo, ovvero porto robe verso la stazione spaziale orbitante, sia nella versione con equipaggio, quindi porto robe e persone, che per ora mi sembra, se non sbaglio, è l'unico modo per andarci, perché quella della Boeing non è andata benissimo come volo di qualifica. Per quanto riguarda questa missione, insomma, è andato tutto bene, però non era previsto il recupero del

Ha richiesto diverse ore di volo, e questo però non, cioè, lo possiamo sapere in realtà in maniera indiretta, perché c'erano delle protezioni termiche installate sul serbatoio RP1 del secondo stadio, quindi significa che era bello carico di carburante, quindi è un'informazione indiretta. Oh, ci stiamo preparando, allora no, diciamo che per la difesa mandiamo un sacco di roba nello spazio. Hanno iniziato i russi tanti tanti anni fa con lo Sputnik, fondamentalmente con satelliti spia, poi abbiamo messo delle stazioni spaziali orbitanti spia, poi altri satelliti spia, poi ci abbiamo fatto anche roba scientifica. Andiamo a sentire Tom Morello con i Kneecap.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
2: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
3: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

E abbiamo ascoltato Senza colori per Giorgio Poi dopo la pausa dell'oretta di trasmissione. Infatti è già passata un'ora da quando ho iniziato a chiacchierare qui su Radio Città Aperta insieme a tutti quanti voi che mi ascoltate. Parliamo ancora di satelliti e di spazio, perché insomma abbiamo detto che il Falcon Heavy ha mandato nello spazio un satellite per la difesa americana. E se siete, come dire, oddio, ma allora i militari? Beh, pensate che Argotec, azienda italiana, ha mandato in orbita un satellite sviluppato nell'ambito della collaborazione con un altro grandissimo colosso della difesa, che è Rheinmetall. Non lo conoscete? Rheinmetall. È uno tedesco, insomma un po' grosso, dovrebbero aversi mezzi fusi con quell'altra società italiana, sapete, quella grossa, no? Quella che c'ha il nome di un grande scienziato italiano, però in realtà fanno armi, Leonardo, esatto. Sì, bene, Rheinmetall e Argotec hanno mandato in orbita un satellite il 1 ottobre dalla Vandenberg Space Force Base in California, a bordo di un Falcon 9, peraltro SpaceX, quindi Elon ha preso degli altri soldi anche da questo volo. Il progetto è dedicato alla sorveglianza dello spazio aereo e all'individuazione di possibili minacce proprio aeree, quindi non sarà un sorvegliamento per quanto riguarda terrestre, ma un sorvegliamento aereo. Le immagini e le altre informazioni raccolte saranno elaborate tramite sistemi di intelligenza artificiali con varie infrastrutture già utilizzate a terra, però non è ben chiaro se questo servirà per le forze armate tedesche, perché Rheinmetall è tedesca, italiane, perché è italiana Argotec, o genericamente tutte quelle europee. Non sono state ovviamente fornite informazioni sulle caratteristiche tecniche del satellite, sui suoi sensori o sulla sua prestazione, ma figurati se te lo dicono a te. Ma a quanto pare questo farà parte di una nuova costellazione di satelliti. Costellazione di satelliti significa che ce ne sarà più di qualcuno. Infatti è già previsto un secondo lancio nel 2028 di satelliti. In questi casi si dice sempre questo generico termine che è per la difesa. Staremo a vedere, insomma, se continueranno ad affluire soldi anche nelle casse di Argotec e nelle casse della difesa. Pare di sì, pare che proprio l'aria sia quella. Con noi invece continuiamo non a fluire soldi nella difesa, ma a mettervi della buonissima musica. In particolare ci andiamo ad ascoltare Fiore Mio. Questa è ovviamente, lui è ovviamente Andrea Laszlo De Simone.

Ma ovviamente, se stiamo parlando di spazio, come non parlare dei programmi spaziali che ha avuto la NASA agli inizi degli anni 70, verso la fine degli anni 70. Un razzo, il Titan 3C, ha decollato dalla Space Launch Complex numero 40, uno di quei posti che al tempo era noto come Cape Canaveral Air Force Station. Dentro non si capiva bene che cosa portasse sto razzone, perché poi ne partirono un certo numero di razzi. Il Titan era un razzo bello grosso negli anni 70, e poi dopo, alla fine, quando hanno finito di lanciare questi Titan 3, che non è Titan 3 ma è Titan 3, il posto di lancio, hanno detto: vabbè, ma non ci serve più, non lo so se qualcuno lo vuole, diamolo a questa startup piccina, dice che vuole fare i razzi, si chiama SpaceX, non lo so, ma insomma. Quindi questa è la storia del pad di lancio della Cape Canaveral Air Force, da quale sono partiti questi Titan 3C. E che cosa hanno portato? Hanno portato dei satelliti grossi, molto grossi, circa una tonnellata. Ognuno di questi satelliti ospitava circa 2000 rilevatori a infrarossi. E che facevano? Erano la parte integrante fondamentale di quello che si chiamava Defense Support Program, programma di supporto alla difesa. Ognuno di questi satelliti in orbita geostazionaria era in grado di rilevare la partenza di missili balistici intercontinentali, cosiddetti ICBM, e all'inizio questo serviva fondamentalmente per la difesa contro i russi, perché i russi erano là che dovevano lanciare verso l'America missili nucleari. Era una paura vera e propria. Però negli anni la presenza di questi satelliti si sono rivelati fondamentali per la deterrenza nucleare. Tra l'altro sono stati anche utilizzati nella guerra convenzionale, per esempio hanno rilevato i lanci dei missili degli Scud, i famosi Scud iracheni, per chi era presente ed era giovane al tempo della prima guerra nel Golfo. Ogni satellite aveva circa 6000 rilevatori a infrarossi e 2,5 tonnellate di massa, era gigantesco per come lo pensiamo adesso un satellite. Però giovedì scorso la United States Space Force ha reso noto che c'erano soltanto due attivi di questi satelliti e hanno fatto parte di una iniziale manovra di deorbiting. Le stiamo portando verso le orbite cimitero e a cadere, fondamentalmente e fortunatamente in maniera controllata, perché ormai sono arrivati a fine vita. Stiamo parlando di satelliti lanciati negli anni 70, che comunque, a quanto pare, ora gli americani o comunque i militari non te lo dicono, però hanno funzionato bene fino ad oggi. La costellazione DSP è stata, questo era l'acronimo, è stata fondamentale per la difesa della nostra nazione, ha detto il colonnello Brandon Davenport, nome proprio da colonnello americano, ma adesso ormai è il tempo di lasciarli andare perché la tecnologia è finita per quanto riguarda proprio quel tipo di tecnologia. Allora gli americani sono ciechi? No, col cavolo, hanno tutta quanta un'altra nuova sensoristica. Tra l'altro, in assenza del Defense Support Program, nel 2011 le forze armate hanno iniziato a lanciare una nuova generazione di satelliti ad infrarossi che si chiamano Space Based Infrared System, SBIRS. Prima erano DSP, adesso li chiamano SBIRS. Hanno sensori molto più avanzati e sono anche in grado di rilevare eventi di minore intensità, quindi in grado di fornire un preavviso più tempestivo. Non è che li freghi la difesa americana, no? Certo. Quindi salutiamo questi mostroni giganti, speriamo che vadano tutti a cadere dove devono cadere, ovvero al punto Nemo. Per chi non lo sapesse, è il punto più lontano da qualsiasi costa in assoluto, abitata o disabitata, sta nell'Oceano Pacifico. In realtà speriamo che non servano mai questi cosi, perché la guerra è tendenzialmente abbastanza bruttina, diciamo. A Perfect Circle, to whom it may concern.

0: it may or should concern.
1: To whom it may concern, per gli A Perfect Circle, e ne avevamo parlato poco fa, in realtà poi non ricordavo che c'era anche questa notizia che è uscita. Starliner, la capsula della Boeing, quella che nel 2024 durante il primo volo aveva avuto qualche problemino, che aveva costretto i due astronauti Sunny Williams e Butch Wilmore, che dovevano stare 3 giorni dentro la stazione spaziale orbitante, ci sono stati 9 mesi, perché la capsula aveva avuto qualche problema. Bene, a quanto pare in realtà c'è un po' di amicizia commerciale, politico, strategica tra la Boeing e la NASA, e l'America in generale, per cui l'America finanzia quasi a fondo perduto la Boeing per far funzionare sta cazzo di meravigliosa capsuletta, che comunque nel suo volo iniziale aveva riportato 21 problemi, 21 anomalie. Ne hanno risolte 19, e comunque con grande ingenza di soldi proprio come contratto di finanziamento dal punto di vista della NASA. L'idea ovviamente per la NASA, o genericamente per l'America, qual è? È quella di avere un altro lanciatore in grado di portare persone e cose sulla stazione spaziale orbitante, perché attualmente tutto quanto passa per la Space Dragon, infatti questo me lo ricordavo, esatto, della Space Dragon, la Crew Dragon di SpaceX. Quindi l'unico modo per andare lassù sulla stazione spaziale è dare dei soldi a Elon Musk, mentre Boeing e il governo americano vogliono quantomeno avere un secondo lanciatore. L'agenzia spaziale statunitense ha quindi supportato e intende supportare Boeing e il provider di servizi di lancio United Launch Alliance, che è una joint venture tra la Lockheed Martin Space e la Boeing Defense e la Space and Security. Boeing Defense Space and Security è tutta una parola. L'idea è quella di lanciare, appunto, di poter lanciare con almeno un'altra cosa che non sia il SpaceX, perché sì, è amichetto loro, Elon è sempre amichetto loro, però sai un po'. In realtà, comunque, insomma, era andato bene il viaggio di partenza, però arrivati all'attracco sulla stazione spaziale orbitante erano usciti così tanti problemi, a quanto pare adesso sappiamo che sono 21, che prima di farli riscendere hanno detto ma forse non era tanto il caso di riutilizzarla, e quindi mi sembra poi dopo che sono riscesi in realtà con una Crew Dragon, e quella là l'hanno buttata, la Starliner. Passa il tempo, 359 milioni di dollari dopo, tac, forse ce la si rifà, bene. E vabbè, è così che vanno i soldi, sì, possiamo anche pensare chissà quante persone avremmo potuto salvare da mali, dalla disinformazione, dall'educazione, dalla povertà, e invece l'hanno deciso gli americani di spendere questi soldi per mandare... comunque lo spazio è un campo di investimento, su questo io sono sempre d'accordo, e comunque ne vengono buttati molti di più in molte altre posti. Loro sono in Monte Luna, questo è Nessun Posso, non Nessun Posto, Nessun Posso.

E loro erano in Monteluna, questo è Nessun Posso, eh? Che robetta che passiamo qui da queste parti, è Radio Città Aperta. Se vi piace quello che passiamo, se vi piace quello che diciamo, se volete sostenere Radio Città Aperta, potete farlo con un contributo tramite carta di credito PayPal. Da dove? Dal sito, c'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta che è visibile vicino al player e... Eccolo qua, questo è il colpo di tosse che non ci vuole. Il tasto è visibile vicino al player e all'interno dei podcast. Inoltre, se avete Twitch e Amazon Prime, potete abbonarvi al canale di Radio Città Aperta. A noi ci arriva qualche soldino e a voi non vi costa niente. Se poi ci avete le scuole, siete insegnanti, potete anche fare dei corsi nelle scuole, potete anche fare dei corsi di radiofonia proprio direttamente qui a Radio Città Aperta. Ascoltateci e andate a seguire tutte queste, cercare tutte queste informazioni proprio sul sito www.radiocittaperta.it. A proposito di cose vecchie che comunque ancora continuano a funzionare, ci sono le sonde Voyager 1 e 2 lanciate nel 77, stanno continuando a viaggiare silenziosamente nello spazio e continuano a inviare date agli astrofisici fisici in ascolto. Mamma mia, allora ci sono due strumenti, gli strumenti SWAP e Pepsi con due S, non è Pepsi la Pepsi, stanno ancora mappando la struttura e i livelli energetici delle particelle dell'eliosfera del sistema e ce li mandano. Pensate, ci vuole tipo, mi sembra un giorno luce, una cosa del genere. Eppure questi due strumenti ancora forniscono informazioni e ancora ci vengono rimandati i dati. Il problema qual è? Che sono così lontane le due sonde e hanno così poca energia, poca, che ogni tanto un po' di robetta qua tocca spegnerla. Le conoscenze che sono state acquisite grazie a questi strumenti sono tantissime, però arriverà un futuro una nuova sonda, New Horizon, che potrebbe aprire la strada alla missione Interstellar Probe, che è il progetto più affascinante mai fatto. L'invio di una sonda che viaggia a una velocità più che doppia rispetto a quelle delle Voyager in una missione 50 anni diretta verso una distanza di circa 500 unità astronomiche e in grado di mappare 130 pianeti nati, fotografandole le affascinanti formazioni geologiche, utilizzare spettrometri ultravioletti infrarossi per decifrarne la composizione, roba veramente fighissima. Quindi speriamo che nel frattempo che questi due strumenti SWAP e Pepsi possano continuare a funzionare il più possibile, nel frattempo che la NASA trovi i fondi, i soldarelli per finanziare queste nuove missioni di conoscenza spaziale. Utilizziamo lo spazio e la nostra tecnologia per fare le cose belle. Ci manda un messaggio Eleonora Tagliafico, che prima era qui in diretta, che parla, dice, a meno che tu non sia un cinese, ovvero a meno che tu non abbia, loro hanno una stazione, fanno un po' come gli pare, loro lanciano nello spazio quando gli pare, fanno ricadere i pezzi che c'hanno nello spazio dove gli pare, mandano gente, non la rimandano, riprendono razzi, copiano, non copiano, sono bravini, non sono così, come dire, scarsi. Certo, come dire, dietro c'è sempre una dittatura, insomma, non possiamo girarci intorno. Ci andiamo a sentire un pezzo dei Management, detti anche Management del dolore post-operatorio. Questa è Tutto Passa.

Ma ci faremo l'abitudine. Tutto passa, management del dolore post-operatorio. Parliamo del deserto di Atacama. Chi segue questa trasmissione sa perché ne parliamo, perché c'è uno degli osservatori spaziali più famosi, spaziali sulla Terra. C'è un telescopione, c'è dei telescopioni grossi. È un posto molto figo. E perché sta là questo osservatorio? Perché il deserto di Atacama ha una particolarità: è il luogo più arido del pianeta tra quelli non polari. Ogni anno riceve circa 15 mm di pioggia in totale, e nel centro si riducono a 1-2 mm di pioggia al massimo. Per questo, essendo privo di precipitazioni, di nubi, è il posto migliore dove mettere un telescopio. Ora, ogni tanto però, pure là, ogni tanto piove. Quest'anno è piovuto due volte a causa fondamentalmente del Niño. E il deserto di Atacama è stato sommerso dall'acqua, con aree del deserto che hanno visto cadere 180 mm di pioggia in poche settimane. È tantissimo per un posto dove non piove mai. Ma la cosa più straordinaria è il fatto che quando quest'acqua è andata via, quando queste pozze sono andate via, si sono sviluppate delle piante hanno poi fiorito. Ci sono peraltro nel deserto di Atacama quasi 2000 diverse specie di piante, per la precisione sono state riconosciute 1893, che passano gran parte della loro vita in uno stato di quiescenza, ovvero aspettano che prima o poi pioverà. Alcune di queste piante possono attendere anche 10 anni prima dell'arrivo di qualche goccia d'acqua, e lo fanno grazie ad adattamenti specifici per quel clima. Ci sono degli strati protettivi di cera che servono a trattenere la pochissima umidità. Ci sono dei sistemi radicali specializzati nella ricerca di acqua nel deserto. Quindi per la prima volta questo deserto è stato coperto di fiori, penso per pochissimo tempo, però comunque è sicuramente un evento straordinario. Considerate che negli ultimi 40 anni ci sono stati 15 eventi di fioritura eccezionali nel deserto, solo che la cosa, insomma, che fa un po' riflettere è che 4 sono avvenuti negli ultimi 10 anni. Ed è la prima volta, primo anno, che nello stesso, cioè, ci sono due fioriture, una appresso all'altra. Però è bello come spettacolo, ma è anche un indicatore preoccupante del cambiamento climatico, oltre al fatto che nello stesso posto, in Cile, le alluvioni e le inondazioni hanno provocato almeno 13 morti e 4.000 famiglie sfollate. Quindi l'indicatore è bello da un punto di vista paesaggistico, ma è molto brutto da un punto di vista poi della visione del futuro e di quello che andremo ad avere come stati, come eventi catastrofici ed eventi sempre più forti. Ricordiamo sempre che, per quanto si voglia negare, questo è proprio l'effetto antropico dell'uomo sul clima, cioè, insomma, questo cambiamento l'abbiamo fatto noi, c'è poco da fare.

Yauf, gioventù per i Glass Animals. È proprio la gioventù che voglio parlare, la gioventù che, a cui stiamo lasciando in eredità questo meraviglioso mondo, che però comunque, come dire, stiamo consumando abbastanza, no? Insomma, ve ne state accorgendo che lo consumiamo questo mondo? Bene, a novembre 2022, ok, la popolazione mondiale ha raggiunto la cifra di 8 miliardi di persone. Considerate che un altro biliardo, cioè l'ultimo miliardo l'abbiamo fatto in 11 anni. Quindi, riguardo quella cosa che non facciamo più figli e ci stiamo diventando più vecchi, è vero solo localmente, ecco, mettiamola così, del mondo in totale aumentiamo tantissimo, ma proprio tanto tanto. 8 miliardi. Ora dici, vabbè, va bene, sì, se non fosse che non siamo molto efficienti nel utilizzare le risorse che questo mondo ci fornisce, e quindi molte ne consumiamo e le sprechiamo. Il pianeta Terra ha sufficiente risorse e cibo per tutti quanti, però ce ne sono alcuni che se ne prendono più di quello che possono utilizzare e poi lo buttano, creando rifiuti, e ci sono altri che non ne hanno per niente. Tra l'altro, questo consumo tremendo del nostro pianeta ci porta, secondo un recente come si chiama, con le COP, no? Quegli incontri che fanno per definire lo stato di salute del nostro pianeta, in cui si riuniscono tutti gli stati e poi non decidono niente. Bene, quello che ne è uscito però come relazione è che nel 2030 avremo bisogno di due pianeti per permettere la naturale sopravvivenza di tutti. Dici, in che senso? No, nel senso che siccome ogni anno noi abbiamo il cosiddetto overshoot day, cioè il giorno in cui abbiamo consumato tutte le risorse di quell'anno e ci stiamo mangiando quelle dell'anno dopo, ok? Che ne so, stiamo consumando più anidride carbonica di quella che avremmo dovuto, e quindi siamo in deficit, cioè siamo o più ossigeno o più natura, più terreno, non c'è stato il tempo per rifare terreno e per rifare ossigeno, per rifare acqua, perché ne abbiamo consumata troppo velocemente. Quello è l'overshoot day, ce n'è ogni anno, e ogni anno, pensate, arriva sempre prima. Bene, è stato studiato che, visto che insomma la serie numerica come studia e permette una previsione, nel 2030 ci abbiamo bisogno di un altro pianeta, solo che, non so se ve ne siete accorti, un pianeta come la Terra, comodo così, bello, a volte è verde, un po' è fresco, un po' è caldo, c'è l'acqua, c'è l'ossigeno, c'è le piante, insomma qua intorno non c'è, non ce l'abbiamo, there is no planet B and there is no plan B also. C'è in realtà un piano per la salute del pianeta, 17 obiettivi racchiusi nell'agenda 2030, che mirano alla costruzione e al mantenimento della nostra terra in armonia con la salute, l'ambiente, il mondo animale con cui dovremmo convivere. Ma tendenzialmente tutti questi meravigliosi obiettivi, che sono anche raggiungibili, o alcuni di questi lo erano fino a qualche anno fa, sono ogni anno sputtanati, e alla fine, ma sì, ma pigliamoci il diesel, ma che ce ne frega della roba elettrica, ma non è vero, c'è sempre stato freddo d'inverno e caldo d'estate. Ecco, questo è un po' il pensiero populista generalista, ma anche un po' dei politici del nostro mondo. Quindi sì, le battaglie per il pianeta vanno sempre fatte, soprattutto per dare la possibilità a un futuro ai giovani del domani, e vanno anche fatte se non avete giovani per il domani, perché comunque se no veramente siamo delle persone veramente brutte, brutte persone. Young the Giants, Mind of Matter.

Loro erano Young the Giants, Mind of Matt, abbiamo ascoltato qui a Radio Città Aperta fino alla fine, infatti è la fine, sì esattamente è la fine di questa puntata di Cats and Jammer, che puntata che potete riascoltare fra una decina, ventina, no, sì, diciamo una decina di minuti, va direttamente sul sito www.radiocittaperta.it oppure la potete riascoltare o la state già riascoltando mercoledì. In replica, esattamente in replica il mercoledì su radiocittaperta.it dopo Riccardo più Ranking Magini che mi ha preceduto, oppure la potete ascoltare quando ve pare, basta collegarsi sul sito www.radiocittaperta.it sezione podcast e ascoltare appunto le canzoncine di questa trasmissione, sezione podcast, c'è proprio il menu di Cats and Jammer. Detto questo, noi ci salutiamo, ci riascoltiamo, ci risentiamo lunedì prossimo. Ci salutiamo con un pezzo degli Skunk Nancy. Questa è You'll Follow Me Down. Ciao e alla prossima!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Questa canzone è dedicata ai bambini buoni ed è la storia di un cavallino che morì. Era così affezionato al suo padroncino che anche quando arrivò nei campi elisi dei cavalli lo cercò sempre.

0: We gone?
1: We're going.
0: Danielle.
1: Yeah,
0: it was the high time.